0: Vi andrebbe un'ora di dance anni 90?
1: Disco Radio.
0: Mo che belli che siete. Ben ritrovati da me, sono Alessio Ruisi. Questo qui si chiama Riffin' Keister Extended Version. Cioè all'interno della festa di Disco Radio la prima ora la dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare, ma anche cantare, ma perché no, anche sognare nei 90 e nei primi del 2000. Tra un attimo Thunder di Mato Grosso. Canteremo, come vi dicevo, la regina del celebrità degli 883. Prima Ice & C e Alexia.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ci fu lo zampino degli Eiffel 65 nel remix della Regina del Celebrità. Gli 883, una di quelle che abbiamo canticchiato proprio in questi minuti in apertura dell'appuntamento con la storia del ritmo. E tra un attimo torna anche AC1
1: Rhythmic History.
0: Ci sono quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, benvenuti, e ci sono anche quelli della replica del lunedì mattina tra le 5 e le 6, tutti accomunati da una cosa: ma come ce la faremo ad affrontare questa nuova settimana lavorativa? Serve un po' di carica, serve un po' di energia, siete nel posto giusto. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, che mi sono permesso di selezionare la migliore dance storica. Tra un attimo Disco Fever di Carl e Music Mind, Every Time We Touch di Cascada, subito Sing a Song Now Now di AC1.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: il DJ Ross. Era il 2002, questa era la sua Emotion, subito prima Datura e Visage con Fade to Grey. Eccoci qua, metà del nostro viaggio, ancora benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo arriva la tempesta, dal 98 gli Storm.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
0: Non dimenticate che ci sono tanti modi alternativi alla vostra autoradio per ascoltarci. Per esempio in casa ci potete seguire in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio". Come sempre vi ricordo, scaricate anche la nostra app. Quella lì vi serve, per esempio, se andate in giro per il mondo o semplicemente in metropolitana, vi basterà avere una connessione a internet per ascoltare le più ritmate dal 90 ad oggi, quando vi pare e piace. Sono Alessio Roisi, tra un attimo Clubhouse, subito gli Storm. Storm.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mario Piperno, in arte Mario Più, arriva dalla provincia di Livorno e lo abbiamo riascoltato con questa sexy rhythm. Anno 1998, tra un attimo su Disco Radio torna Mauro Picotto.
1: Rhythmic History.
0: La migliore dance storica l'ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Il buongiorno come sempre anche a quelli che si sono appena svegliati tra le 5 e le 6. Tra poco tornano i belli svegli, prima c'è Picotto con Comodo.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: sentiva lo zampino di Gigi Doug, Vanilla Ice con Ice Ice Baby nella versione del 2001, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Sono Alessia Roisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e come sempre in replica alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
3: Mamma, è lunedì, si comincia una nuova settimana dopo la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio che ci ha portato fino a qui, magari mentre avete bevuto un buon caffè, magari mentre vi siete lasciati svegliare dalla musica di Rhythmic History Extended Version che tornerà questa sera a partire dalle 21. Siamo pronti ad iniziare ufficialmente l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, lavoratori ci siete? Alle 6:02.
2: Disco Radio.
4: Lavoratori!
3: Lo so che ci siete perché sono un sacco i messaggi già arrivati che adesso sentiremo da qui fino alle 7 quando arriverà la squadra al completo dei belli svegli, ma intanto c'è un bel disco nuovo. Abbiamo scelto James Hype, c'è Confession.
5: Novità, novità, novità.
6: Disco Radio.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Il disco nuovo di James Hype che si chiama Confession, che tra l'altro era la nostra novità delle 6. Così abbiamo iniziato il nostro appuntamento di questa mattina. E allora, lavoratori QBS, buongiorno, buon lunedì, buona settimana, buon lavoro, prosperità, fortuna e felicità ovunque s'andrà, ci scrive Thomas da Lecco, pensionato affezionato. E poi chi c'è? Pronto?
1: Sveglia, sveglia, Silva Scena, disco radio, Sironi, lavoratori 393 800 3000, sì? Lele, carica la sfardella, ragazzi, ci siamo, e carica, ragazzi, dai, ciao, la la la la la la la la la la la la la la la la, lavoratori.
0: Ma che bello, grazie mille per questo carica, ragazzi, si va in scena. E poi chi c'è? Un saluto da mandare a tutti gli autotrasportatori, naturalmente, da parte di Jimmy il Tulipano. È pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao Mariella.
2: Questa mattina ancora a casa per prendere questo caffè.
0: Ecco,
2: non è il quella, rumore della moca.
0: No, è la macchinetta, quella lì è la macchinetta.
2: Ma sì, ne vuole uno? Dai ragazzi, iniziamo bene la settimana. Buon lunedì a tutti. Forza, si va. Buona giornata a tutti.
0: Lavoratori. Quello lo aggiungiamo noi nel finale, poi pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
3: Tony da Garbagnate.
0: Ciao Tony.
3: Volevo salutare la mia squadra dei risanamenti. Lavoro verso Passirana.
0: Sì, ok.
3: Lavorare 7 giorni su 7 è faticoso, capitano.
0: Eh beh, ci credo. Però sabato e domenica compresi.
3: Sono qui a dare il buongiorno a tutti. E sono le 5:19, ci sono 16 gradi. Dai che lunedì, ragazzi, dai che lunedì. Buon lavoro a tutti, lavoratori.
0: Ah, ci sta un lavoratori nel finale, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo.
0: Eccolo.
4: Is the new week at work of passion is started. And dai che oggi sono 47, mannaggia. Dai che andiamo, lavoratori.
0: E allora tanti auguri a Tito da Pinerolo, tanti auguri a te.
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QS.
0: Buongiorno.
5: Lavoratori.
0: Che si fa, si va di corsa?
5: È lunedì, sì. È giornata difficilissima. Nuccia da Alba sveglia per fare la solita corsetta prima di andare al lavoro e comincia anche a fare un po' freschino. Che dire, e oggi è il giorno più brutto.
0: È il lunedì, è vero,
5: è più vero. Impegnativo della settimana. Per
0: quindi?
5: Forza e coraggio, lavoratori.
0: Ah, lo diciamo insieme, lavoratori.
6: Lavoratori.
0: E ci sentiamo anche la prossima canzone a questo punto nell'appuntamento di oggi con i QBS, quasi belli svegli. Torna a TS.

0: Fondo il nuovo disco di Swedish House Mafia, lì che lì, si chiama Happiness is so sad. Nell'appuntamento con i QBS quasi, belli svegli, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Molto bene, allora siamo pronti a sentire i vostri messaggi. Abbiamo già iniziato, per la verità, aprendo il club dei quasi belli svegli, per cui sentiamo chi c'è anche stavolta. Pronto?
2: Zio Fabri, presente.
0: Sì,
2: bello, con l'amica. Per il giro mattutino, presente. I
0: sì.
2: Lavoratori sono presenti.
0: Ah, certo.
2: Presenti.
1: Lavoratori.
2: Oggi è lunedì. Ieri, andando a lavorare, ho ascoltato il meglio di Belli Svegli.
0: Sì.
2: E una risata me la sono fatta.
0: Ma
2: anche
0: grazie.
2: Due o tre.
0: Ma che bello.
2: Buona giornata, lavoratori.
0: Doppio lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Sì, perché sabato e la domenica, dentro la prima parte della From Disco to Disco del weekend, c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, tra le 7 e le 10, esattamente nell'orario in cui ci potete sentire anche in diretta dal lunedì al venerdì, appunto tra le 7 e le 10. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano! Buongiorno QBS!
0: Buongiorno
3: Matteo! Monza. Capitano, dopo un weekend bello pieno di impegni, guarda, oggi bisogna ricaricarsi.
0: Sì?
3: E la ricarica chi ce la dà? Disco Radio.
0: Ma grazie.
3: Quindi capitano, un saluto a te, un saluto ai QBS e la diciamo insieme?
0: Lavoratori!
3: Ciao bagai!
0: Ma grazie, grazie mille per questo messaggio. Aggiungiamo un bel lavoratori, pronto!
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, dottora Cinisello.
0: Buona Tony.
4: Oggi è lunedì 5 ottobre.
0: Sì.
4: Ore 5.45, ci sono 16 gradi. Auguro un buonissimo settimana a tutti. Siamo già belli operativi al lavoro con Disco Radio. Concludiamo con un bel lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie per questo messaggio. Lo ricordiamo a tutti, il 393-800-3000 a cui inviare i vostri. Sentiamo chi c'è.
5: Buongiorno QBS, ciao Fabri capitano.
0: Buongiorno.
5: Sono Gary, il re del castello.
0: Ciao Gary.
5: Sono tornato. Ero a fare le crociate.
0: Ma vero?
5: Volevo salutare tutti i miei colleghi, tutta
0: sì?
5: Disco Radio.
0: Sì.
5: E lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ci sta un altro messaggio, dai che ci sta. Pronto, pronto.
6: Sua maestà la moca.
0: Sentiamo, sentiamo. Un'altra moca stamattina, ragazzi. Siamo pieni di caffè, ma d'altra parte ci vuole lunedì.
6: Disco Radio, Carlo da Nerviano e famiglia, lavoratori.
0: Ma grazie Carlo da Nerviano, grazie mille. Pronto.
7: Comunque questa può tranquillamente essere una canzone per domani mattina.
0: Sì?
7: Per chi vuole un po' di carica e un po' di sveglia! Dai!
0: Beh, martedì giornata di richieste insieme al venerdì, ma intanto abbiamo preparato uno dei nostri 80 history in arrivo dal 1984.
8: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City Car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
14: Buongiorno QBS, buongiorno Disco Radio,
0: buongiorno
14: lavoratori,
0: buongiorno.
14: Ciao Fabri. Niente, giorno 1, oggi a Varazze per Pietro inizia una nuova vita.
0: Ah sì?
14: Bella giornata, sembra, un po' di mare che si muove. La notte qui davanti in rada deve aver dormito una barca.
0: Sì.
14: Dai, che inizia anche una nuova settimana. E adesso si mette su la mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca,
0: quella
14: la mocca,
0: ci sta
14: la mocca,
0: sempre.
14: La mocca, la mocca, lavoratori.
0: Ma ci siamo, a proposito di si mette su.

0: Si chiamano Just e Sam Harper, c'era anche Just a Little su Disco Radio. L'appuntamento è quello con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: C'è Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti QBS, buon lavoro a Federico che ogni mattina manda baci e abbracci a Ginevra, a Chiara, saluti a Francesco detto il regista, perché lui è un intuito pazzesco, capisce sempre cosa accade nelle serie, e a te capitano e a tutta Disco Radio. Vai con la moca, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Giovanni da Biella, che sta montando il banco al supermercato di Biella ballando con voi. Un buongiorno a tutti con tanto di foto del banco meraviglioso, ragazzi, frutta e verdura lì, eh. E poi chi c'è? Buongiorno, qui stamattina inventario, fateci un in bocca al lupo. Alessandra da Como, grazie Ale.
1: Lavoratori.
0: Per tutti un bel lavoratori e poi pronto.
2: Buongiorno QBS, buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Giovanni,
0: buongiorno,
2: da Torino,
0: buongiorno.
2: Partito ieri sera alle 21 da Torino,
0: direzione
2: Valladolid. E adesso mi trovo a Carcassonne in Francia.
0: Ok, Carcassonne.
2: E che dire, tra poco mi fermo e vado a dormire.
0: Giusto,
2: e
0: ci
2: una
0: sta.
2: Buona giornata a tutti voi, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma
2: lavoratori.
0: Grazie. Ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Ma fai buon viaggio, anzi buon riposo a questo punto. Pronto?
3: Ciao, volevo solo fare gli auguri a Tito. Tito, tanti auguri di buon compleanno. Ciao.
0: Ma che è una fan. Buongiorno capitano, buongiorno a tutti. QBS, Roby, San Secondo da Pinerolo, oggi sveglia un po' prima del solito, ma va bene così. Ciao a tutti, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi ancora un messaggio, pronto.
4: Ciao Disco Radio, ciao capitano, ciao QBS, il vostro bagnino da Parabiago Roberto. Partenza verso Dorla Minore, apertura dell'impianto natatorio e poi fine mattinata finisco e nel pomeriggio partenza verso Lago di Iseo con la mia dolce metà per un pomeriggio, una serata di riposo sul lago.
0: Ma ragazzi,
4: lavoratori,
0: ma che bello, si può fare anche di lunedì, in qualche caso. Allora abbiamo scelto anche la prossima sperando che svegli tutti quelli ancora un po' intorpiditi. Nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli ne abbiamo scelta una dal 2001, il disco di Molella era Lost Love, anzi Love Last Forever.

0: Star che abbiamo risentito con Mo Man su Disco Radio. Ci raggiunge anche il dottor Gaias, carico di buone notizie, speriamo.
1: No.
0: La speranza si è infranta miseramente.
1: No.
0: E allora la accolgo con la solita citazione latina del giorno. Questa volta abbastanza facile, secondo me, dottor Gaias.
1: Se lo dice lei.
0: No, ma perché io ho davanti a me la traduzione, quindi l'adagio è piuttosto noto. In effetti, carpe diem, quan minimum credula postero.
1: Allora, prendi afferra l'attimo, sì. Sperando meno possibile nel futuro. Insomma.
0: Eccolo, ma dottor Gaias, ma meglio di così non sarebbe potuto andare.
1: Cioè, quello
0: andare.
1: Che ce l'hai adesso, prendilo via, subito.
0: Orazio diceva appunto, Orazio. Cogli l'attimo fidandoti il meno possibile del domani. Un abbraccio da Massimiliano da Bregazzo Configliaro. Saluti anche alla Franci e a Nicola da Luino. Dai che è una nuova settimana impegnativa, però è una nuova settimana. Buona giornata, buon lunedì anche da Martino, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi c'è chi ci ascolta da Ginevra, pronto.
3: Buongiorno, buongiorno da Enzo da Ginevra, vi ascolto da sempre, da quando stavo a Torino. Un abbraccione e soprattutto lavoratori.
0: Ah, ma certo.
2: Lavoratori.
0: Ce lo possiamo far mancare un lavoratori, anzi abbiamo preparato anche le ultime notizie, c'è il dottor Gaias dalla redazione che immediatamente ci aggiorna.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: Il primo appuntamento con Link della giornata, sentiamo le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Iniziamo da Torino. Un uomo di 37 anni ha aggredito ieri la compagna 31enne tentando di ucciderla, poi si è gettato dal decimo piano del condominio in cui vivevano. Siamo in barriera di Milano in via Cervino 42. La donna è riuscita a mettersi in salvo con la figlia di un anno uscendo dall'alloggio e rifugiandosi dai vicini. È scoppiato un incendio ieri sera in un'area esterna del carcere di Bollate. Non ci sono persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Basket Serie A questa sera alle 20.45, Verona Olimpia Milano alle 20, c'è Cantù Udine. Nations League per il calcio, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. La Formula 1 Verstappen vince in Malesia, Antonelli è secondo. MotoGP in Giappone, in Giappone va a Marc Marquez. Bolsonaro avanti su Lula, 47% contro il 45%, il 25 ottobre in Brasile sarà ballottaggio per le presidenziali. Ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.

0: Pietro, buona giornata, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E c'è anche chi invece aggiunge: buongiorno Fabri, buongiorno QBS, ed Andrea e Sofia da Biella, lavoratori, buon lunedì a tutti.
1: Lavoratori.
0: Mentre siamo pronti ad iniziare il nostro prossimo From Disco to Disco, ne suoniamo quattro, ovviamente senza interruzioni. La prima che abbiamo scelto arriva dal 1997, Tu e Vissa, da sentire

keep it moving. Disco Radio. From disco to disco.

0: Dio di Edisi Bisù che abbiamo riascoltato con Careful su Disco Radio nell'appuntamento con IQBS. Quasi belli svegli, ma buongiorno lavoratori, benvenuti.
1: Lavoratori!
0: Ci sta un bel lavoratori naturalmente, ma ci stanno soprattutto i vostri messaggi al 393-800-3000. Sentiamo chi c'è. Pronto.
2: Buongiorno capitano. Per favore, se potete trasmettere questo messaggio verso le 6.45.
0: 6.49, dai, ci sta.
2: In modo tale che la persona a cui lo voglio dedicare lo possa sentire.
0: Sì?
2: Sono Simone da Settala.
0: Uh-huh.
2: E oggi volevo essere vicino alla donna più importante della mia vita.
0: Sì?
2: Anna Maria.
0: Uh-huh.
2: È una giornata un po' pesante per lei, lo so. Però io ci sono e ci sarò sempre. Qualsiasi cosa la vita ci metterà di fronte, io ci sarò sempre, anche se sono cambiate determinate cose. Io non smetterò mai di starti a fianco. Non riesco. Buona giornata.
0: Vabbè, insomma, messaggio che probabilmente è arrivato a destinazione, abbiamo fatto da tramite. Le 6.50, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ci siete? Vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno, Disco Radio. Buongiorno, zio Fabri.
0: Buongiorno,
3: sono Rita,
0: buongiorno.
3: Da Lurago d'Erba.
0: Ciao Rita!
3: Sveglia praticamente dalle 6:15.
0: Sì?
3: Anche se non ho proprio dormito.
0: Come mai?
3: Quindi è come se non fossi mai andata a letto. Perché ho la mia piccola peste in ospedale e se gli mandi anche un saluto, si chiama Cassandra.
0: Ciao Cassandra!
3: Spero sta presto e niente, adesso vado a lavorare, anzi vado a prendere prima la nonna, uh-huh, perché vuole la nonna, la porto in ospedale e io
0: certo
3: vado a lavorare. Vi abbraccio forte forte e buona giornata.
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Beh, che fai, la lasci da sola? No, ci vuole la nonna, insomma. Allora, un po' di saluti da mandare anche a Marco che ci ascolta da Lanzo. Buongiorno Marco, pronto? Ah ragazzi, c'è la mocca.
4: La mocca. È pronta. Buongiorno QBS, dal vostro mocchiere.
0: Sì?
4: Comunque continuate a sbagliare, imperterriti.
0: Ma perché?
4: Oggi non è lunedì.
0: No?
4: È domenica bis.
0: Ah, certo.
4: Ci beviamo questo buon caffè e poi si torna tutti a fare la nanna.
0: Giusto.
4: Che è ancora buio, oltretutto. A proposito, capitano, ci dica, il sole a che ora sorge?
0: Arrivo subito con i dettagli. Allora, siamo arrivati al 278esimo giorno dell'anno, la 41esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7:11, tramonterà alle 18:46, luna all'ultimo quarto, illuminata al 41,5%, giornata mondiale degli insegnanti, e ce ne sono diversi all'ascolto di Disco Radio già a quest'ora del mattino. Mentre abbiamo preparato come sempre a quest'ora le perle di saggezza del nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Lunedì 5 ottobre 2026, San Placido!
0: Sì?
5: E ricordate, non preoccupatevi degli ostacoli.
0: No.
5: Perché superarli vi farà migliorare. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che ritroveremo con le sue perle di saggezza anche domattina.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: E allora ci siamo quasi, manca davvero poco e poi c'è l'arrivo della squadra al completo, i belli svegli che dalle 7 fino alle 10 vi terranno compagnia. C'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto c'è la nostra musica, per cui ne ascolteremo un sacco a partire dalla prossima. Anzi, dal 1995 arriva la prossima, abbiamo scelto gli Everything, But The Girl.

0: c'è?
1: Sono qui!
0: Oh, imperterrito, eh! E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Ma che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli! E 5, 6, 7, 8! Buongiorno!
1: Cosa
0: no,
1: c'è?
0: Dico, è lunedì.
1: Vabbè, è un bel giorno, vabbè, l'inizio di una settimana, un sacco lunedì. Di possibilità che si stagliano davanti a noi.
0: Sì.
1: Potrebbero succedere cose bellissime durante la settimana.
0: Vero? Non lo so, non ho tutte queste meravigliose previsioni davanti, però.
1: Non devi averle, sennò che bellezza c'è. Se sai che succede, non sono cose belle che accadono. Cioè, sai già che accadono, quindi sei già preparato.
0: Sei riuscito a svoltarmi la giornata. No, perché peggiorare la situazione? Ma ci mancherebbe
1: altro. Quando qualcosa inizia, di solito, allora, è sempre un po' traumatico.
0: Sì.
1: Quando tu inizi qualcosa di nuovo. Però rappresenta una nuova possibilità, una strada che si apre, potrebbe essere lunga, corta, larga, stretta, tortuosa, liscia.
0: Però chi lascia la strada vecchia per quella nuova, di solito, sa quel che lascia ma non sa quel che trova.
1: Beh, mi sembra dato il proverbio meno indicativo, cioè non ti dice niente. Cioè ti dà una constatazione di quello che stai facendo. Cioè moglie vuoi dei paesi tuoi, ti dà un suggerimento,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, certo.
1: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, glielo dà un suggerimento al gatto.
0: Stai attenta perché non
1: chi lascia quella nuova, non sai no, zero, il nulla.
0: È
1: tanto
0: una...
1: visto come la possiedo quelle
0: trova. Le 7:04.
1: Dai, che un bel lunedì.
0: Allora, siccome
1: poi c'è già chi ci scrive, no?
0: Sì.
1: Ma sì, sentiamo. Cioè, prima di iniziare il programma,
0: sì.
1: Sapere che arriva un messaggio che ti apre la giornata così, secondo me è.
0: Ma quale sarà? È questo?
1: È il vocale, l'unico vocale selezionato.
2: Sul panino di oggi, cerca di non mettere le salse se riesci. Comunque sia, fai. Mangiane metà, l'altra metà la mangi stasera.
0: Capito.
2: Lo fai come secondo. Stasera è stato il tuo secondo.
0: Vabbè, il primo messaggino a caso della settimana, questo.
1: Ma chi l'avrà voluto mandare che l'ha mandato a Disco Radio?
0: È talmente l'abitudine di mandare i messaggi a noi che anche quando devi inviarli a qualcun altro.
1: Ho un altro sospetto.
0: Cioè?
1: Che abbia salvato qualcuno col nome Disco Radio 2.
0: Potrebbe essere.
1: E dai, Fabri, arrivaci però! Dai, che è lunedì, porca miseria!

0: Getta e Hypaton, che si chiama You and I, Me and You, sul Disco Radio. Allora, è vero che non abbiamo lanciato il tema della mattinata, però ci siamo un po' arrivati, no? Per vie traverse, nel senso che alla fine è vero che lunedì, è vero che abbiamo avanti una settimana fino al prossimo venerdì e weekend compreso, ma magari avete dei programmi, cioè il lunedì è una giornata un po' fiacca,
1: ma in attesa
0: che arrivi chissà quale giorno, no?
1: Magari proprio lunedì sera è un giorno, c'è qualcosa di speciale. Tipo, sì, vabbè, lunedì inizia la settimana, ma lunedì sera, mercoledì sera ho la partita di calcetto.
0: Sì, per esempio.
1: Aspetto il venerdì che ho la partita di padel.
0: Sì.
1: Aspetto il mercoledì che ho il club del libro.
0: Oppure, per esempio, buongiorno, belli svegli, belle cose della settimana. Venerdì concerto di Kid Yugi, c'è Christian che ce lo dice.
1: Qua.
0: Tra le altre cose. Per cui, non so, tanto per segnalarne una. Scopriamo che il messaggio di poco fa relativo al panino con la salsa era per la figlia della nostra ascoltatrice,
1: ecco,
0: che l'ha mandato a noi.
1: Crediamoci. Com'è salvata? Disco figlia?
0: Disco figlia, sì.
1: Kid Yugi, tra l'altro, è bravissimo con gli anelli, lo sai?
0: Sì.
1: Kid Yugi Keki.
0: Certo. Va bene. Per cui, non so, perché vale la pena di iniziare questa settimana? Quali sono gli appuntamenti che attendete con...
1: ansia, voglia, desiderio,
0: con desiderio, con desiderio, con brama. Bello, mi piace la parola brama. Brama.
1: Sei un po' indiano tu, quindi...
0: Sì.
1: Brahma, certo. Cos'erano? Della Gita, giusto? Della Gita, Bhagavad Gita. Mamma mia, stamattina ho una serie di
2: Bhagavad Gita. Chi?
1: Vabbè.
2: Bhagavad Gita.
1: È il libro sacro indiano.
0: Ah, certo, certo. No, beh, scopriamo anche delle cose. Io, sai, sono a digiuno di tutto.
1: Sai che io frequento il club del libro di Marco di nascosto?
0: Sì.
1: Per essere sicuro che lui vada lì, perché
0: certo.
1: Io ho il dubbio che lui,
2: infatti, ogni tanto
1: realtà...
2: si sente "sono qui",
0: ma lui in realtà nel telefono il club del libro ce l'ha come club del libro 2.
1: Due, certo.
0: Cioè... ciao belli,
1: Jessico, club del libro.
0: Esatto, esattamente. Allora, mentre raccogliamo i vostri messaggi rispetto a qual è l'appuntamento che attendete con ansia per questa settimana, nonostante sia iniziata come tutte le altre con un lunedì con chissà quali aspettative, vorremmo sapere appunto che cosa c'è nella vostra agenda di così interessante. Al 393-800-3000 abbiamo scelto anche la prossima canzone. Suoniamo subito allora Gigi Doug insieme a Demotic, c'è Never Be Lonely.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: Si chiama Moving to the Sun. Yugile Oltrana Te su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Presente.
0: C'è Marco in redazione.
2: Buongiorno, hasta luego.
0: Ci sono
1: l'ineffabile
0: certo.
1: Fabrizio Sironi.
0: Poi vi renderete conto nel corso di questo programma.
1: Pensa.
0: Se sarò ineffabile o meno.
1: Tony è fabile, tu invece no.
0: Ineffabile, cioè. Vabbè. Allora, c'è qualcuno di voi che ha cose importanti in agenda che ha voluto condividere con noi? Quindi con un lunedì carico di aspettative verso quella giornata lì dove accadrà qualcosa. Sentiamo, pronto.
3: Buongiorno belli svegli, sì, c'è un bel programmino. Dopo 4 giorni di trasloco ho a casa 220 pacchi da aprire. Fate voi che bella settimana.
1: Io il Molise, io
3: dopo il
1: scambio
3: lavoro,
1: il Molise
3: casa,
1: con la Toscana.
3: Apertura pacchi con moglie che comanda. Ciao belli svegli.
0: Una bella settimanina.
1: Scambia il Molise con la Toscana.
0: Ma perché?
1: Scavicchia ma non apre.
0: Ah certo.
1: Stamattina.
0: Dei pacchi. Vabbè ragazzi però.
1: Vabbè, cioè, ma dai pacchi Fabri.
0: Mai cioè. Sai che non ho mai visto
1: ma
0: i pacchi.
1: Ma neanch'io, ma ti pare? Ma neanch'io però. Cioè non è che posso non sapere.
0: Che ci sono i pacchi scavicchi ma non apre.
1: Sì
0: certo.
1: Ma poi ormai De Martino ha svoltato, ha infiammato le donne di tutta Italia col suo pacco, stavo per dire, ma con i suoi pacchi.
0: Allora. Pronto.
4: Disco Radio, ma vale come appuntamento della settimana lo stipendio?
0: Sì,
4: può
0: certo.
4: Essere un evento
0: sì,
4: per cui valga la pena arrivare a fine settimana.
1: Assolutamente sì.
0: Ma quindi di quelli che prendono lo stipendio l'8, il 10, no?
1: Sì, evidentemente se in settimana sì. Beh, arriva fino al 9 questa settimana, sì. Beh, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere sì, allora.
1: Ma sulla fiducia o ti pagano? Tu che lo sai, Fabri,
0: cosa?
1: Sei esperto di stipendi. Cioè, il 9 le pagano il mese precedente.
0: Eh sì, certo.
1: Ok, non ti pagano sulla fiducia.
0: No.
1: È carino, c'è sempre carino una volta nella vita, no?
0: All'inizio
1: della
0: settimana.
1: Te li do prima, tanto so che sarei qua sto mese. Dai, su.
0: Potrebbe essere una buona idea, però. Ciao belli svegli, non vedo l'ora che si concluda questa settimana, perché domenica vado a correre la maratona di Budapest.
1: Bellissima.
0: Giacomo da Collegno, mamma mia che appuntamenti super sportivi.
1: Porca miseria ragazzi, ma 42 km.
0: No, non voglio neanche pensarci.
1: In quanto la fai Giacomo da Collegno?
0: Cos'è? 4 ore? 5 ore? Quanto ci si mette?
1: Dipende, cioè, puoi farla da 3 a 5.
0: No, non essendo un super pro, ma magari neanche un neofita.
1: Dipende. Se cambia di 30 secondi al chilometro la tua corsa, varia di quasi un'ora.
0: Eh sì, è vero, è così tanto.
1: Per cui dipende se corri a 5, 6, a 6 e mezzo.
0: Però ci ha molto colpito questa cosa della maratona di Budapest.
1: Tanto sai come sono fatte le sue gambe?
0: No.
1: Con legno.
0: Perché arriva da lì proprio lui, certo.
1: Non spiegarle!
0: No, me le spiego a me stesso, capisci? Allora, dai che vogliamo sapere i vostri appuntamenti della settimana, quelli per cui vale la pena di iniziare questa settimana con un lunedì che è sicuramente d'attesa, al 393-800-3000. Disco Radio Party Set. Yeah.
5: This is Rap and Drop. Groove into the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
11: Drop. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
17: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è, oggi tocca a sottocosto.
18: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
17: Scontata!
19: Lo diceva anche la Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
17: Più scontata!
19: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
20: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
21: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
22: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su Auto Wow. Auto Wow, lasciati stupire.
23: Disco Radio.
0: Allora, i nostri fantastici programmi della settimana per cui c'è grande attesa già a partire dal lunedì. Sentiamo chi c'è, pronto?
24: C'è Davide da Milano. Bramare sta settimana, sì, non vedo l'ora che sia sabato.
0: Perché?
24: Oggi pomeriggio appuntamento per la mammografia. Tanto sì. Bramata non è. Ma sabato c'è il concerto di J-Ax. Non vedo l'ora quando arriva sabato.
0: Bello, no? Tra l'altro messaggio
1: dove
0: che
1: c'è J-Ax?
0: Non lo so se andiamo a cercare. Però questo fa il paio con la prossima canzone, no? Perché il titolo della prossima canzone è...

0: Il DJ Matrix insieme a Pabs & Scar, che abbiamo riascoltato con Voglio Tornare negli anni 90, che tra l'altro era anche il nostro Rhythmic History. Poi ci sarà il Tamarristory, ma solamente nella prossima ora. Mentre scopriamo le vostre agende, di quali appuntamenti sono punteggiate. Non so, per esempio, c'è chi ci scrive: ciao belli svegli, io non vedo l'ora di mercoledì perché mi aspetta un bel massaggio rilassante, la Patti da Cermenate.
1: Ah, bello, bello, bello. Per fortuna la Patti non è il Patti.
0: Certo,
1: se no
0: ci immaginavamo,
1: stavamo già
0: subito
1: pensando malissimo.
0: Esatto.
1: E poi invece magari
0: beh anche Mister Lee ha il suo centro massaggi, no?
1: Oh, e lei ne sa qualcosa.
0: Ma che ne so qualcosa,
1: Piloni.
0: E che le sue attività sono talmente tante da annoverare tra le altre anche il centro massaggi, giusto?
1: Oh, Titi.
0: Tra l'altro oggi lunedì, giornata d'oroscopo per Mister Lee, per cui rimanga qui e non se ne vada. Mentre c'è un messaggio da sentire. Pronto, pronto.
2: Ciao ragazzi, si aspettava con ansia l'inizio di questa settimana perché mercoledì sera,
1: sì?
2: Dopo mesi e mesi di allenamento, ho la prima prova di campionato provinciale del biliardo all'italiana.
1: Ah, bello!
2: È la prima competizione in assoluto per me e si vedrà. Spero vada tutto bene. Buona giornata.
0: Allora aspetta, perché qui c'è da capire un paio di cose, che io sono totalmente asciutto rispetto al biliardo. Il biliardo all'italiana è quello con le boccettine da abbattere, in centro,
1: i birillini,
0: sì, da abbattere, scusami.
1: Sì, due bocce dovrebbero essere più il boccino.
0: Sì.
1: E
0: i birilli da battere.
1: Sicuro. Sì, dovrebbe esserci i birilli da battere.
0: Scusami, è quello dove tiri le bocce con le mani, invece qual è?
1: Allora, io l'ho sempre chiamato boccette, ma dubito che si chiami così.
0: Ma è sempre
1: So se è una disciplina realistica o
0: questo,
1: se è da bar.
0: Questo volevo chiedere, se è una disciplina ufficiale. Non lo so, assolutamente
1: non lo so.
0: Secco proprio.
1: Io l'ho sempre visto il biliardo giocato con le stecche.
0: Sì,
1: poi
0: anch'io.
1: Su Rai 3, sì, di notte.
0: Esatto. Anzi, tra l'altro,
1: a San Bensan di solito.
0: Senti il
1: no,
0: pubblico,
1: troppo entusiasmo,
0: il
1: così è proprio per la finalissima, delle finalissime, il colpo più bello della serata. Se no, di solito è questo l'effetto, guarda, togli.
0: Al massimo, sì, sì, vero.
1: Anche con ritmi diversi,
0: sì.
1: Perché si addormentano, si svegliano.
0: Perché non c'è il capoclac lì che decide.
1: No, sono 4-5 a guardare quelle finali,
0: esatto,
1: lì che ho visto io.
0: Pronto?
3: Mercoledì sera con amiche si va a vedere il concerto di Anastasia a Padova.
0: Ah, hai capito.
1: È ancora così? Ancora...
0: Sì.
1: C'ha la tracheite ancora?
0: Però ragazzi, comunque tiene botta.
1: Ma meravigliosa, l'ho rivista ultimamente in alcuni video, è identica. Non è cambiata, cioè tu dici io sono diventato il padre di Anastasia mentre lei è rimasta uguale. Com'è possibile sta roba?
0: Non si sa. Anche lei ha un quadro che invecchia in solaio probabilmente al posto suo. Evidentemente è così. Allora, i vostri appuntamenti in agenda, quelli per cui c'è grande attesa, raccontateceli al 393 800 3000.

0: Si chiama We Could Be Together. Il disco era quello di Gabry Ponte insieme a Lumix e Daddy DJ nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, un po' di cose che scopriamo, per esempio rispetto al biliardo, dovrebbe essere questo. Pronto.
1: Ciao a tutti, sono Luca il Furgonaro.
0: Sì.
1: Allora, vi spiego, boccette. Ciao. È giusto, come dici tu, quello che si gioca con le boccette a mano che sono colorate, più
0: okay.
1: Il pallino.
0: Ok.
1: Stecca o biliardo all'italiana, sono due bocce bianche e il pallino bianco. C'è il castello, se non ricordo male, da 8 birilli. Ah, e poi c'è Goriziana col castello che ha un giro in più di birilli.
0: Ok.
1: Quindi molto più difficile.
0: Ok.
1: Ciao a tutti.
2: Sì, chiaro.
0: Beh, grazie.
1: E comunque qualche boccetta è una disciplina.
0: Ah, okay. Ok, ecco, era quello che volevamo sapere.
2: Non puoi sapere quale devi tirare se sono dello stesso colore nella stecca.
0: E forse non fa differenza? Cioè, l'importante è colpire il boccino con cui abbattere i birilli. Non lo so, cioè veramente butto lì delle robe a caso.
2: No, i birilli si abbattono con l'altra boccia, teoricamente.
0: Non col boccino?
2: No, non col boccino, mi pare.
0: Ah.
2: Cioè, tu devi toccare sia il boccino che l'altra boccia,
0: sì.
2: E con l'altra boccia devi buttare giù i birilli, se non ricordo male.
0: No, guarda, io proprio...
2: Però, essendo, capito, pensavo fossero di due colori diversi, perché comunque...
0: Una per uno.
2: Una è diciamo, attacco, una è difesa.
0: Non ho assolutamente idea.
2: No, anche io poco.
0: Qualcuno ci scrive, io non vedo l'ora che sia sabato, io e mia figlia andiamo a vedere lo spettacolo di Giacobazzi a Treviglio, Ale da Palazzago. Abbiamo guardato, io siccome ho detto, ma chi è Giacobazzi?
2: Ma dai, ma dove vivi, Fabio? Ma adesso, ma va bene tutto, ma è come se uno salta poi dice, ma chi è Shakira?
0: L'ho detto solamente perché volevo arrivare alla... Dunque, ho cercato delle foto di Giacobazzi e ho detto, ma chi è? Luca Carboni? È uguale.
2: Bah, secondo me è in quella foto lì che hai trovato.
0: Oh,
2: ma
0: in quella
2: di suo
0: foto
2: non
0: lì
2: è...
0: sembrano fratelli, quantomeno.
2: No, secondo me è solo perché ha un po' la fossetta anche lui sul mento e ha i capelli tirati indietro neri. Però
0: potrebbe essere,
2: a parte
0: potrebbe...
2: che credo adesso, ultimamente Carboni non l'ho visto, ma Giacobazzi è la metà di Carboni. Che Giacobazzi è secco.
0: Sì, sì, così.
2: E Carboni un po' meno. Ultimamente, quando l'ho visto l'ultima volta.
0: Fai
2: però...
0: body shaming?
2: No. È quando uno è felice,
0: certo.
2: E sta bene. È Giacobazzi che faccio body shaming.
0: Chiederei anche al dottor Gaies se ha qualcosa di in agenda di rilevante nella settimana che abbiamo iniziato con oggi.
3: Ma io nulla di che, cioè sono molto basico, aspetto la pizza.
0: Aspetti la...
2: Quando?
0: Pizza
2: sabato?
0: Del sabato.
3: La pizza al trancio.
2: Giorno sgarro sabato?
3: Sì.
0: Beh, guarda che...
3: E anche l'amaro sul divano.
0: Beh, che bello, ragazzi, l'amaro sul divano. Che amaro bevi?
2: Un colonialista dell'Ottocento, praticamente.
3: Allora,
0: c'è un fumi anche il sigaro.
3: Il sigaro incrocia le gambe.
2: Vuoi anche pensare quale paese del terzo mondo andare a conquistare?
3: Beh, sì, dopo i campi di cotone. Ma no, il Jefferson... Si può dire Jefferson?
2: Certo. Sì,
0: non lo conosco. No, sapete che io Braulio per tutta la vita.
3: E vabbè, sì. Basta, puoi uscire dal recinto della Valtellina comunque.
0: Vabbè, adesso
2: ma Jefferson
0: anche meno,
2: non è un amaro.
0: non lo so cos'è.
2: È un distillato?
3: È un amaro.
0: È un amaro?
2: È un amaro?
0: Sì. Amaro Jefferson. A me vengono in mente i Jefferson, quelli della TV.
3: Della lavanderia.
0: Esatto. Pensavo che facessero quello, non gli amari. Vabbè, dai, diamo la linea al dottor Gaias perché sono pronte le ultime notizie, le sentiamo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. È scoppiato un incendio ieri sera in un'area esterna del carcere di Bollate, non ci sono persone coinvolte, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. A Torino un uomo di 37 anni ieri ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla, poi si è gettato dal 10° piano del condominio in cui vivevano, la donna è riuscita a mettersi in salvo. Al via domani i lavori di rifacimento stradale della via Ornato a Milano Niguarda tra via Passerini e via Filicaia, lavori fino al 18 aprile, si cambia anche l'armamento tranviario. Lo sport, il basket, Serie A questa sera alle 20.45, Verona Olimpia Milano alle 20, Cantù Udine, ieri le vittorie di Varese, Venezia, Napoli e Bologna. Il calcio, Nations League, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. Formula 1, Verstappen vince in Malesia, MotoGP, Marc Marquez in Giappone. Bolsonaro avanti su Lula, 47% contro il 45%, il 25 ottobre in Brasile sarà il ballottaggio per le presidenziali, in Spagna atteso l'annuncio di Sanchez su un possibile voto anticipato, il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia per l'avvio della nuova settimana. Sul Piemonte tempo asciutto ma con nubi alternate a schiarite. Nuvolosità di passaggio anche in Lombardia con qualche fenomeno da segnalare sui settori montuosi. Clima mite con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo. Let's go!
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Oh, ciao ragazzi, noi aspettiamo sabato per il concerto dei Pooh a Torino e domenica raduno di Mitica Panda a Prunetto. Cioè, wow. Le panda nel senso dell'auto?
2: No, chi è un animale, Fabio?
0: La panda 30, la panda 45. No, insomma, magari è un gruppo che si chiamano i panda, che ne sai?
2: Raduno di Mitica Panda è un gruppo di panda.
0: Sai che ti dico? Meno male che c'è lunedì cinema e tra poco regaliamo le nostre disco radio bag. Vabbè, però dai, non essere così, ma scusami, cosa ti ho fatto di male oggi?
2: No, niente, niente, niente, proprio niente di niente.
0: Ti faccio sentire anche una canzone datata, 1981. Cosa vuoi di più? Scusami, eh. Orchestral Maneuvers in the Dark, da riascoltare su Disco Radio.
10: Voi non ci crederete, ma si dice Maneuver.

0: nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, ma soprattutto
1: che era la bomba che è stata sganciata su Hiroshima, no?
0: Sì, o il nome dell'aereo, il nome dell'aereo è stata sganciata, non la gay.
1: Allegria. Allegria, dico.
2: No, perché poi uno sente questa.
0: E poi magari la storia è tutt'altra. Allora, c'è l'appuntamento con Lunedì Cinema, c'è, mi dico, ecco, è già pronta anche la nostra sigla, quindi si swinga.
1: Hai lucidato il tuo swinger, Fabi?
0: La voglia.
1: E allora facci sentire, dai, vai.
0: No, vai. Scap tu, ta, da, ta.
1: Ancora, no.
0: Vabbè, non era male.
1: Non è male per essere un emergente,
0: per
1: diciamo.
0: È vero.
1: Un novizio.
0: Un dilettante allo sbaraglio.
1: Comunque hai fatto bene a comprare quello perché si sente che è brillante.
0: Meno male,
1: hai fatto bene a spenderci due soldi in più, bravo Fabri.
0: Grazie. Allora, c'è Lunedì Cinema, una disco radio bag in palio a chi indovinerà e che si porterà a casa, quindi tutti i gadget dentro la sacca di disco radio, indovinerà, dicevo, il titolo del film che stiamo per recitare, un film che ha fatto la storia del cinema.
1: Che nessuno di voi avrà mai visto?
0: Con degli interpreti che hanno fatto la storia del cinema?
1: Di cui non vi ricordate i nomi?
0: Vabbè,
1: però la scena è famosissima.
0: Sì, vediamo se vi ricordate allora la scena di questo film con il giusto sottofondo.
1: Vabbè. E dobbiamo anche farla?
0: E perché il mio nome è Rick?
3: Perché anche tu devi partire.
0: Non capisco. E tu allora?
1: Ma perché è così? Lo so.
3: Io rimango qui finché l'aeroplano non è partito.
0: No. Che cosa ti è accaduto? Ieri sera dicevamo
3: molte cose. Tu dicevi che io devo badare a tutti e due. Beh, non ho fatto altro da ieri. E la conclusione è questa. Tu devi partire con Victor. Appartieni a lui. Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro. Se lui parte e tu domani rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso. Non oggi forse, nemmeno domani, ma presto o tardi e... per tutta la vita.
0: E tutto è finito.
3: Avremo sempre Parigi. L'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno, l'abbiamo ritrovato ieri sera.
1: Vai, che ti puzza il fiato. Vai. Sta fiatella che non vedevo l'ora di... Ebbene una notte, ebbene due, ma poi questi denti l'abbiamo.
0: Pure a Parigi, con quello che costa.
1: La baguette.
0: Va bene, allora, qual è il film che abbiamo recitato? Vabbè, si capisce che è un po' datato anche dal sottofondo, ma certamente iconico, per cui anche facile da indovinare. 393-800-3000, ci basta il titolo? Con un messaggio di testo vincerà il più veloce di voi.

0: quanto mi piace il disco di Swedish House Mafia. La voce di Lick & Lee si chiama Happiness Is So Sad, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Le 7.51, tra i tanti milioni di milioni messaggi arrivati al nostro 393 800 3000, abbiamo individuato il più veloce di voi, è Christian da Misinto. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Christian, benvenuto.
1: Ciao. Ciao a tutti.
2: Buongiorno,
1: ciao,
2: Christian.
1: Ciao.
0: Senti, immaginiamo che tu stia andando al lavoro, Christian.
1: Sì, sì, sì, sto andando al lavoro, sto guidando per andare al lavoro.
0: Che cosa fai nella vita?
1: Allora, io lavoro in comune, sono il vecchio geometra del comune, diciamo così, per rendere un po' più facile a tutti quanti.
0: Ufficio tecnico, quindi.
1: Ufficio tecnico, perfetto. Sì, diciamo così, le opere pubbliche, però.
2: Scusa, non adesso come è definita la tua professione? Non più geometra del comune, ma...
1: Ah, è istruttore tecnico.
0: Nel senso che si occupa di istruire le pratiche.
1: Sì, diciamo di sì, perché dipende, poi ci sono due branche, l'edilizia privata e opere pubbliche. Io sono dalla parte opere pubbliche, che è un po' diverso, diciamo.
0: Ma lì a Misinto o in un altro?
1: No, in un altro comune, in un altro comune. Non a Misinto.
2: No, sì, perché ci tengono la faccia.
1: Dove
2: capito?
1: Si abita,
2: mai,
1: perché
2: vedi,
1: sennò
2: e non mi ha fatto mettere la recensione quel pezzo.
0: Christian, ti passo il notaio che ha un paio di cose da dirti.
2: Allora, vale. Per il nostro mitico Christian da Misinto, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, porta pass di Disco Radio, sì? È solo per lui la Unam Sanctam Ecclesiam di Papa Bonifacio VIII, originale del 1300.
0: Ah sì?
2: È una bolla. Una se bolla. Non la sa usare lui.
0: Ma quindi, Christian, tu sei anche uno di quelli che esce a far misurazioni e cose del genere?
1: Sì. Ah, sì, vedi. Sì, sì, capita anche di uscire per controllare più i cantieri e comunque fare anche qualche misurazione, sì, certo.
2: Allora, se lei è più contemporaneo, ho anche la livella, quella di Darth Vader, quella laser.
0: Certo.
2: Che misura col...
0: Certo. Christian, ovviamente tutto questo se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi.
1: Allora, il titolo era Casablanca.
0: Casablanca, vediamo se è davvero lui.
3: Tutto è finito.
4: E i giorni di Parigi. Perché l'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno. L'abbiamo ritrovato ieri sera.
0: Ma che voce aveva lui?
5: Ma perché i giorni di Parigi?
0: E invece
5: non cambiato... avremo sempre Parigi.
2: Vabbè.
0: Avremo sempre Parigi.
5: Perché?
0: Vabbè.
2: Perché voleva sottolineare che erano dei giorni, te l'ho detto, lui aveva un problema di fiatella con lei. Quindi certo. Bene, pochi giorni, ok? Cioè Parigi sembra che è durato chissà quanti, invece lui è stato più specifico, bravo
0: pochi
2: la traduzione
0: giorni.
2: Italiana.
0: Christian, ovviamente la risposta è esatta, per cui ti guadagni tutto quanto il notaio ha appena elencato, compreso appunto
1: bello.
0: Della bolla papale e della livella laser.
1: che bello, sono contentissimo.
0: Va bene, allora Christian, ti lasciamo al tuo lavoro e ti
1: posso
0: auguriamo...
1: Salutare le mie piccoline che stanno andando all'asilo.
0: Ma certo.
1: Allora un saluto e un bacio grande a Emma e Sofia, che ritornano all'asilo dopo essere state un po' malatucce, fortunatamente.
0: Le aspettiamo dentro i baby svegli tra poco, allora, va bene. Grazie Christian, un abbraccio.
2: Ciao Christian.
1: Un abbraccio anche a voi.
0: Buona
1: grazie,
0: giornata.
1: Grazie.
0: Ciao. Chissà se grideranno al complotto anche stamattina o meno. Adesso non vorrei proprio istigarli, però.
6: Io

0: Fino in fondo, ragazzi, il disco di Silk City e Dua Lipa si chiamava Electricity. Nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è gente che grida al complotto, tra l'altro buttando lì delle motivazioni assolutamente senza senso. Vediamo se riesco a recuperarlo questo qua, vediamo che cosa ci dice. Pronto?
1: Certo che è un complotto, gli avete elencato prima i premi che ha vinto e poi vi ha detto il titolo del film. Prima bisogna sapere se vince, poi si elencano i premi.
2: Allora mi faccio
1: questo
2: intervenire.
1: Non è un complotto, è un super complotto.
2: Allora sto per parcheggiargli le mani in faccia all'isca di pesce.
0: Ma perché?
2: Preferisce S, le faccio S, non
0: no,
2: è che
0: ma non si agiti.
2: Mille volte l'abbiamo detto, noi valutiamo il messaggio che arriva, quello che sentite in onda è un proforma, è un neanche minchia che so che cos'è la proforma.
0: No, però noi in realtà diciamo sempre, è vero che c'è l'elenco dei premi prima che l'ascoltatore ci dica il titolo, però la formula è tutto questo, cioè tutto il cucuzzaro dei premi, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato poco
2: ma noi
0: fa.
2: Sappiamo già che lo sa perché abbiamo letto il messaggio.
0: Esattamente, allora, esattamente. Quindi non
2: allora,
0: è
2: prego
0: complotto.
2: Il signore che ha mandato il messaggio, lo aspetto nella gabbia, facciamo una gara di MMA.
0: Ma lasci stare, notaio, che poi le prende.
2: E no, MMA sta minchia male!
0: Ah! Ecco perché. grazie per i vostri messaggi al 393-800-3000. Allo stesso numero, tra poco i baby svegli.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora c'è l'appuntamento con i baby svegli, 393 800 3000. Per cosa, o Mariolino?
3: Con i canzoni, barzellette, battute, appunto il 393 800 3000, e soprattutto delle belle suonate di...
2: Suonate di...
3: Singing Ark.
2: Ma cos'è che devono suonare?
3: Il Singing Ark.
2: Cos'è il Singing Ark?
3: Il Singing Ark è uno strumento musicale elettrofono di epoca vittoriana, inventato a cavallo dalla fine del XVIII secolo, inizio del XIX, da William Dudel.
2: Ragazzi, ma quante ne sai stamattina? Guarda, ti direi quasi.
4: Mamma mia, come parla in modo specifico il professore questa mattina.
2: È vero.
3: Chi è che non ha un Singing Ark a casa?
2: Ce l'hanno tutti, figurati. Colmi, canzoni, barzellette, battute, club dei baby svegli, 393 800 3000.

0: battute suonate di Singing Ark.
1: Singing Ark, ho capito bene, questo è il nome?
0: Praticamente erano, c'erano delle lampade, il ronzio delle lampade ad arco.
1: Sì, ah sai?
0: Con frequenze diverse componevano delle musiche.
1: Ma pensa che inventiva, che genio. Allora, ci sono colmi, canzoni, barzellette e battute. Vogliamo cominciare con...
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
3: Vai, iniziamo alla grande.
2: Sono Alessino Mezzago.
1: Sì.
2: E forse non lo sapevate, ma...
3: Ah?
2: L'università del Massachusetts.
1: Sentiamo.
2: In collaborazione con Eminem.
1: Ella.
2: Ha scoperto che...
3: Sì.
2: Tutte le canzoni fatte da un rapper sono il suo repertorio.
3: Certo, giusto.
2: Ciao.
3: Giusto.
1: A volte basta pensare alle cose.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: Però mi è molto piaciuta. Allora, sono già le 8:04. Cosa?
0: Ma quindi tutte le canzoni dei trapper sono la loro trapunta?
1: Non è proprio questo il meccanismo. Comunque ci poteva stare. Allora, c'è una novità da sentire. Poi ovviamente i vostri messaggi, quelli dei nostri piccoli amici. Mentre vanno a scuola.
3: Beh no, asilo.
1: Anche asilo, certo, sono. Perché no, ci mancherebbe altro.
0: Qualcuno magari è ancora in un centro di detenzione estivo.
1: No, sicuramente no,
0: lunga.
1: Siamo al 5 di ottobre ormai, figurati. Mentre abbiamo scelto il nuovo disco di Robbie Williams.

0: Oh Mariolino, ti è piaciuto il disco nuovo di Robbie Williams e Miss Monique? Si chiama Beauty in Us su Disco Radio.
1: Non ho capito chi canta.
0: Robbie Williams.
1: E cosa fa Miss Monique?
0: Non te lo so dire.
1: Ah, ok.
0: Suona il Singing Ark probabilmente.
1: Ah, eccolo, sì.
0: Vedi? Allora, ci sono messaggi da sentire, pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
0: Ciao Maurizio.
2: Al tempo della disinfestazione, sì, va da una signora, la trova in piedi in un campo. E allora si presenta e dice: buongiorno, sono quello della disinfestazione.
0: Certo.
2: E la signora: ecco, bravo, abbiamo due problemi. Mi dica, dice l'uomo. Dice: il primo, ho le termiti in casa. E lui: ok, allora mi dia l'indirizzo che vado a controllare. E la signora: ecco, questo è il secondo problema, doveva venire una settimana fa.
3: Ecco,
0: niente. È finito tutto.
3: Doveva chiamare una settimana fa, signora. Non è,
0: cioè,
3: che...
0: a chiamare per tempo, non
3: sono
0: è
3: così
0: che io...
3: veloci le termiti? Ma poi abbia le termiti.
0: Penso di no. Pronto,
3: è per la
0: pronto.
3: Casa in legno.
4: C'è Gianna, c'è Gio Fabri, sono Roberto Cernusco.
0: Ciao Robertino.
4: Allora, mia cugina e una sua amica decidono di uscire, no?
0: Sì.
4: E questa sua amica va da mia cugina e si fanno la doccia insieme. A un certo punto la sua amica fa a mia cugina: mi passi il tuo shampoo? E mio cugino: ma scusa, c'hai il tuo? E la sua amica: sì, ma il mio è per capelli secchi, adesso ce li ho bagnati.
3: Sì,
4: ciao,
3: certo.
4: Buona giornata.
3: Io allora non ho capito bene chi faceva la doccia con chi.
0: Il contesto,
3: distratto...
0: sì, anche a me è sfuggito un po' il contesto.
3: Però ho capito i capelli secchi.
0: Molto bene.
3: Anche se era l'ultima cosa che mi interessava di quello che stava accadendo. Però,
0: temevo che fosse così. Pronto?
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Omariolino, Alessandro da Monza.
0: Alessandro da Monza.
2: L'altro giorno mio amico è andato dall'ortopedico,
0: sì,
2: perché aveva male alla schiena. E mi ha detto che è entrato nello studio e il medico gli fa: qual è il problema, signore? C'ho la schiena bloccata. E il medico gli fa: cos'è? Non si ricorda il PIN?
3: Certo.
2: Ciao Bobby. Sì. Allora, ragazzi, per iniziare bene la settimana, un bellissimo,
0: sì, sì.
2: Come va?
0: Ah, certo. Beh, dopo il come va, ovviamente ci sono i vostri messaggi. O Mariolino, ci vuoi ricordare come si inviano?
1: Mi sono bloccato anch'io.
0: Già, hai bisogno del PIN.
1: Non so se...
0: Va bene, 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette.

0: fino in fondo anche il disco di Miley, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, anzi i baby svegli. Cosa?
1: Zio Fabri, prima lì che lì. Poi mai lì, decidetevi.
0: Sono tutte parenti siamo del nostro
1: piccoli,
0: mister.
1: Non capiamo dove metterle queste cose. Tra l'altro lì che lì, sai che si mormora che il nome sia stato dato proprio quando era la nursery dell'ospedale.
0: Sì.
1: Perché la mamma è andata col papà da fuori e gli fa: guarda tua figlia, lui dov'è? È lì. Quale? Lì. Ma dove? È lì che lì, dai! Ah, bello. Vabbè. Invece Miley non era mai dove ti aspettavi che fosse.
0: Certo, è Miley.
1: Oh, non è Miley! Ti ho detto mille volte, seconda culla a destra e poi dritto fino al mattino.
0: Questa era quasi meglio dell'originale. Vabbè, allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar. Ieri ho fatto la pasta al tonno, sì. E devo dire che è stato molto contento. È stato molto contento dell'ospitalità.
0: Io quando rido così. Ma perché?
3: Ho visto il tonno a tavola
0: con le pinne, con i mano, sì, la forchetta. Vabbè, molto carina, davvero molto carina. Pronto?
4: Ciao, sono Dante da Torino. Chi? E oggi mi volevo mandare una barzelletta di Peratus.
0: Oh, non ho capito niente, aspetta, rifacciamo da capo. Pronto.
4: Ciao, sono Dante da Torino.
0: Sì.
4: E oggi mi volevo mandare una barzelletta di Peratus.
0: I Peratus,
4: il baby vulcano dice alla mamma vulcano: magma, è la tua prima parola.
3: Certo.
0: Beh, ovvio. Ci sta uno shake that.
3: Assolutamente.
0: Allora, grazie per questi fantastici messaggi. Siamo rimasti ancora a tavola col tonno noi.
1: Sai invece cosa dice la mamma lava? Al bambino lava?
0: No, cosa
1: che
0: dice?
1: Che scende dall'Etna verso Catania?
0: E cosa dice?
1: Miley!
0: Ecco, appunto. Grazie a tutti i baby svegli, ci sentiamo domani.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Il prezzo dell'energia sale e scende.
12: E le bollette a sorpresa.
11: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
12: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
11: Lo vedo, è uno spazio a 5.
13: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
17: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
18: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
17: Da M Serramenti, una porta finita. finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
18: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
17: mserramenti.it.
18: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
19: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
20: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
19: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
20: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
21: I want it to be free.
22: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
23: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
22: Globo Sport.
23: E intanto scopri i nuovi arrivi.
22: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
26: Disco Radio.
0: Mi pare che questo sia il momento di aprire ufficialmente il Tamarraland di oggi, signori e signori. C'è gente, nonostante sia lunedì. Vogliamo controllare, per favore, Omar? Apro. Tu che hai le chiavi del parco. Sì, vediamo un po', vediamo. Ragazzi, pensa, più gente qui che al concerto degli Oasis dell'anno prossimo a Roma. Una roba incredibile proprio.
1: Hanno ricevuto anche loro il codice univoco per prenotare il biglietto.
0: È probabilmente così. Come va sentito il prossimo Tamarristory?
1: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sui volume c'è Tamarristory!

0: artisti, Answer. Bello il disco di Systematic, era il 1994. Nell'appuntamento con il Tamarra Land di oggi sentiamo chi c'è.
1: Olcella,
0: c'è. Dov'è Olcella, tra l'altro?
2: Olcella è vicino a San Vittore?
0: Vicino a San Vittore?
2: O San Vittore?
3: Sì.
2: Ocella, certo, o San Vittore.
0: Mamma mia.
2: Ah, forse opera, molto più semplice.
0: In effetti, ci ho messo un po', Pronto?
4: Bellani, Marco da Legnano, meno 11 De Luigi.
2: Allora, ragazzi, la dovete finire, va bene?
0: Non me l'aspettavo.
5: Spettacolo, ragazzi, siete riusciti a mettermi una 17, delle mie canzoni preferite degli anni spettacolari vissuti. Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Buona giornata a tutti.
2: Visto,
0: piaciuta, piaciuta.
2: Come Edu Munari li rende felici.
0: Milano
2: così.
0: C'è. E allora, forse c'è anche il prof Locatelli che ci deve ricordare qualcosa?
6: È il momento di entrare nella storia. Mandate la vostra recensione in diretta, che sia... Cosa? Fa la manina così, la storia.
0: Addirittura nella storia.
6: Sì, nella storia. Vuole entrare nella geografia, nella biologia, nella scienza? Dove vuole entrare? Nella marina?
0: No.
6: Magari, dice lei una volta nella vita.
0: Sono stato, sono stato un marinaio.
6: Allora, lei che dice, sono stato un marinaio, è credibile come quando Berlusconi diceva di essere stato operaio. Guardi, abbiamo il conduttore marinaio adesso, lo speaker marinaio.
0: Allora, mandate le vostre recensioni al 393-800-3000.
6: Tanto saranno comunque sempre più credibili le fregnacce di Sironi.
0: No.

canzone che si chiamava Physical su Disco Radio, mentre arriva l'appuntamento tanto atteso con il Cineforum Tecnico Scientifico e il prof Locatelli. Si parla di

0: Bene, molto bene, prof, benvenuto di nuovo il Cineforum Tecnico Scientifico, l'appuntamento con il cinema, con i recensori cinematografici e non solo, vero prof?
1: Esatto, partiamo subito con Federico Saltan, ci parla di un famoso imprenditore italiano, celebre per i suoi eccessi e il suo aspetto esuberante.
0: Come scusi?
1: Esuberante.
0: L'abbiamo visto anche.
1: Sì. Ma non ha visto che roba. Non tutti sanno che la sua più grande passione però è la toilettatura.
0: Eh sì?
1: Lavo il can.
0: Vabbè.
1: Sapevo fosse torinese, invece è evidentemente veneto.
0: Sì, sì.
1: Lavo
0: sì.
1: Il can.
0: Certo.
1: Proseguiamo forse con Malcolm X.
0: Prego, prego, prego.
1: Entriamo un po' nella storia. Si è sempre battuto per i diritti civili. Ora ha deciso di installare la linea Wi-Fi.
0: Come scusi?
1: Wi-Fi in tutti i quartieri afroamericani.
0: Sì.
1: Martin Luther King.
0: No, vabbè.
1: Chiudiamo, anzi no, passo un attimo alla diretta.
0: Molto bella, molto bella. Prego.
1: Serie La Veneta ci scrive che forse non lo sapevate, ma
0: sì?
1: Gigi Buffon, conosce? Portiere,
0: sì, sì, sì, certo.
1: È sordo.
0: No.
1: È sordo, sì, ci sente molto poco. Bisogna dirgli sempre i risultati delle partite, in particolare quelle che riguardano la Francia.
0: Sì.
1: Parigi. Parigi. Parigi. Parigi.
0: Parigi. Molto bene, molto bene. Così anche in diretta arrivano le fantastiche recensioni del Cineforum e continuiamo con...
1: Ma leggo questa che vedo così en passant. Questo film racconta la storia di uno speaker radiofonico che faceva il marinaio da piccolo, che è cresciuto con un sacco di fatti annunciati e poi traditi.
0: Sì.
1: Un mare di pronesse. Lascio a lei
0: Vabbè, un applauso,
1: capire.
0: Un applauso.
1: E chiudiamo con Andrea Galetti. Ma voi lo sapevate chi vende? Basta! Oh! Spezzo le dita una per una,
0: Non si arrabbia.
1: Poi voglio vedere con gli Shanghai se la batte le mani.
0: Questa però era un déjà vu, questa qua.
1: Perché?
0: C'è Marco che fa così col dito, però.
1: Perché?
0: Questa degli Shanghai,
2: Questo è un po' il Do Giovanni e Giacomo.
1: Pochino. Con gli Shanghai?
2: Sì.
0: Prof, allora.
2: Prof.
1: C'è? Riditemela, non la ricordi.
0: Non faccia finta di niente, ma ci dica.
1: No, ripetetemela la battuta, non me la ricordo.
2: Gioco Shanghai con la spina dorsale.
1: Ci sono l'adagio di Albinoni.
2: Sembrava un po', ricordava.
1: Vabbè, ma
0: è di ispirazione.
1: Voglio vedere con gli Shanghai. Cioè, non si può usare la parola Shanghai, che è di quei tre là.
0: Vabbè,
1: allora ve ne dico una di Bergonzoni che è ancora più bella.
0: Sì.
1: Sironi è una persona talmente particolare che la prima volta che ha visto un piatto di spaghetti ha pensato a una versione impegnativa del gioco Shanghai. Questa è un'opera d'arte.
0: Questa è veramente non è male.
1: Ma torniamo a Galetti.
0: Chiudiamo. Sì.
1: Lo sapevate che chi vende cancellerie e articoli per le scuole e uffici dopo circa 10 anni di attività deve curarsi a causa di una fastidiosa malattia della pelle?
0: Ah, davvero?
1: La dermatite?
0: Non è vero.
1: Con queste mine 05 che escono dalla pelle.

0: ci piaceva un sacco, è il disco di Robin Schulz e Francesco Yates, si chiamava Sugar, su Disco Radio, mentre siamo già pronti a dare la linea al dottor Gaias che arriva immediatamente con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, una buona giornata. I dati Amat sui pendolari che arrivano in treno a Milano tra le 8 e le 9 del mattino, in totale quasi 30.000, di cui 11.400 in Porta Garibaldi, gli altri in centrale e Cadorna. Garibaldi si afferma per la sua capacità di fare da hub, centrale e Cadorna sono spesso destinazioni finali di viaggio. Alle 11 all'Arena Civica di Milano la cerimonia per il 166esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale, verranno presentati i nuovi agenti e ufficiali entrati in servizio. A Pinerolo la sede dell'alberghiero di Via Merlo è stata dichiarata inagibile, ieri sono stati trovati estintori svuotati nelle aule e nei corridoi, attività sospese per tutta la giornata di oggi. Lo sport, il basket, Serie A, questa sera alle 20.45, Verona, Olimpia Milano, alle 20 Cantù Udine, ieri le vittorie di Varese, Venezia, Napoli e Bologna. E poi il calcio con la Nations League, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. In Spagna alle 9 l'annuncio di Sanchez su un possibile voto anticipato dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza casa nel paese. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: E allora attenzione, perché mi dicono che stiamo cercando il più meritevole di voi che riceverà l'oroscopo personalizzato del nostro Mr. Lee, è vero Mr. Lee?
10: Certamente.
0: E come si ottiene l'oroscopo allora?
10: Inviando un messaggio a 393-800-3000 che contenga il vostro nome, vostra data di nascita e una fotografia.
0: E poi gli astri, le stelle, il cosmo e il fato, insomma, decideranno per voi. Per cui ripetiamolo ancora una volta, 393-800-3000, un messaggio con il vostro nome e la vostra data di nascita e una
10: fotografia.

0: chi sarà colui che riceverà l'oroscopo personalizzato del nostro Mister Lee? Chissà cos'è successo.
1: Aia, ginocchio di Marco Panzelli.
0: Si è rotto il menisco proprio adesso.
1: Sentite questo slack.
2: No, tu là.
1: Attento, guarda, è là in fondo, prendila.
2: Ecco, la prendo.
0: Provi a dire, via. Mister Lee, la rottura della rotula.
1: Rottura della rotula. Che cosa ci vuole, facile? La rotula della rotula. Provi lei a dirlo velocemente.
0: La rottura della rotula. La rottura della rotula. La rottura della rotula.
1: E poi c'è la rottura della...
0: Lasci stare, la prego. Piuttosto, ci ricordi come ottenere l'oroscopo di questa settimana, prego?
1: Molto facile, mandate un messaggio a 393 800 3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella, e anche una fotografia,
0: oppure
1: un litrato a olio,
0: o magari anche un
1: polaroid,
0: o se preferite
1: istantanea.
0: Molto bene, era più facile con rotula comunque che non con il numero di telefono, è vero.
1: 3800 3000, lotula via, lotula via, lotula via, flatula della rotula, flatula della rotula, flatula, flatula, flatula.

0: 1995, il disco di Dana Dawson che si chiamava Freeze Family.
1: Oh, partiamo anche fratello.
0: In che senso?
1: Danone.
2: E a Disco Radio ti aspetta Mister Lee.
1: È proprio qui.

0: conflitto.
1: Vabbè, questi luoghi comuni prima o poi, eh. E allora, Mister Lee, che hanno scelto?
2: Luoghi comuni condivisibili e luoghi privati, come quelli che frequenta lei, signor Piloni.
1: Non è assolutamente privato, vero, sì, non è assolutamente vero, piuttosto le stelle.
2: Sapete che Piloni fa celletta integrale. Lui praticamente si fa spalmare di miele, tutto colpo, poi viene ricoperto di crusca e poi strappa! Eccola lì, la cialetta integrale.
1: Perfetto.
2: Perché lui è convinto con farina dello zelo in glassa, capito? Certo. Allora, preferisce
1: solo zuccheri. Senta, piuttosto.
2: Allora, fortunato di oggi è Daniele, ecco. Gattino.
1: Sì, sì. No, non faccia dell'ironia. Non faccia dell'ironia, Mister Lee.
2: Allora, lui è nato primo dicembre 1-12 1999.
1: Sì.
2: Nato sotto segno di quasi.
1: Quasi, certo.
2: Applicati un po' di più, Gattino. Allora, Gattino, che è molto educato, sì, devo dire, sì, ci manda fotografia di lui con camicia elegante, sì, che ha fatto bisogno in lettiera. Molto bravo, devo dire.
1: Allora, Mister Lee, la smetta, bravo, per favore. Bravo, piuttosto, Gattino, con cosa cominciamo?
2: Bravo, allora, partiamo con benessere.
1: Il benessere per Gattino. Daniele, Daniele, non Gattino, Daniele. Prego, prego.
2: Ah, ti chiedi perché il tuo vicino di casa arabo non ti parla più? L'hai visto che era lì ma che sbatteva il tappeto e gli hai chiesto: cos'è, non parte più?
1: Allora,
2: fai tu, Gattino, fai tu.
1: Allora, Mister
2: Lee, ha le sue buone ragioni? Tutto educatino che la fa nella lettiera. E poi, guarda qua.
1: E poi coi vicini, prego. Lavoro,
2: prego.
1: Il lavoro per Daniele.
2: Caro Gattino, il fatto che le meduse bibano bene anche senza cervello,
1: sì,
2: ti fa capire perché Paletti, i tuoi colleghi, oh, da stamattina la lingua non può andare, ti fa capire perché parecchi tuoi colleghi siano così felici al lavoro. Beati loro. Abbiamo tutto un collega medusa, vero?
1: Come no?
2: Lì che si muove, lo vedi,
1: non
2: che va avanti indietro da una vita, ma dice: ma penserà, non penserà, sembra di no. L'idea e basta.
1: Vabbè.
2: E chiudiamo con
3: Mole.
1: No, non ci siamo, non ci siamo.
3: Mole.
1: L'ha presa da lontano stavolta ed è perfetto, Mister Lee. Prego, prego, amore per Daniele.
2: Calo Gattino. È vero.
1: Sì.
2: È bellissimo sentirsi dire ti amo.
1: Sì.
2: Ma anche ti ho messo le crocchette fresche. Niente
1: allora. Lasci stare, Mister Lee.

0: Daniele, che molto sportivamente ha apprezzato l'oroscopo di Mr. Lee, vero?
1: Perché sportivamente?
0: No, nel senso che lei...
1: Ah, Slit Stella, Gianluca sì. Pato, chi ho ancora che non mi ricordo più?
2: Cosimo. Ah,
0: Cosimo. Cosimo,
1: Cosimo, Cosimo, Nigilo non c'è mai quello lì, non me lo ricordo.
0: Perché
1: sì,
0: in realtà...
1: sono fatti in quattro, difatti sono quattro.
0: Certo.
1: Chissà che abbia apprezzato.
0: Che fa, torna il prossimo lunedì, Mr. Lee?
1: Probabilmente P.
0: Però dobbiamo ringraziare anche quelli che non hanno ottenuto l'oroscopo, per esempio c'è la Mary di Asti, c'è Alessandro, c'è Fabiana, c'è Anthony, c'è Maria, c'è Simone, c'è Barbara, c'è Virginia, ragazzi, ma veramente una quantità di messaggi.
1: Ma infiniti, se li leggiamo tutti, anche Mary da Asti.
0: Forse l'abbiamo già salutata la Mary da Asti, no?
1: Ah, ecco, no, a me sembrava.
0: C'è anche Irene, c'è anche Fabio.
1: C'è anche lagazzotto malinaio. Chi è questo lagazzotto malinaio? No, è lei vestito da malinaio sul Kiloni.
0: Questa
1: Kiloni.
0: È una foto che con l'intelligenza artificiale, va
1: no,
0: bene.
1: Cosa? L'intelligenza, questa è vera. Lei,
0: ma non
1: lei
0: è vera.
1: Malinaio su
0: non
1: Garibaldi.
0: Sono mai stato, ma no, quello è un veliero. Casomai sarà il...
1: L'Amerigo Vespucci.
0: Non l'amico, non l'amico.
1: Amerigo.
0: Amerigo
1: detto.
0: Ho capito, amico. Va bene, allora c'è musica da sentire su Disco Radio. La prossima è quella di Calvin Harris.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Oh, allora, stavo dando un'occhiata all'orologio, sono praticamente le 9. Notaio, lei per caso ha contato quanti messaggi sono arrivati?
13: Mi sono bloccato alla sua fotografia vestito da marinaio, mi perdonerà. Fino allora 118.476.873, poi una semi-infarto, un'angina pectoris, mi ha aperto il cuore in due vedendola con le braccia conserte sul ponte di questa nave, mamma mia ragazzi.
12: Lasci stare.
13: Ma come facciamo a difendere sto paese? Ma come facciamo a difendere sto paese?

0: Allora, mi dicono che dopo la canzone di Calvin Harris ed Ellie Goulding Outside è pronta anche la notizia che ci cambierà la vita, di cui possiamo anticipare il titolo. Rimanga lì però, no, pensavo di parlare col notaio, invece no, è Omar. Le 9:03.
1: Mi chiede a lei lo stesso.
0: Rimanga lì, signor Fantini, ci può dare il titolo della notizia?
1: Correrai un rischio? Nel tuo cervello si vede prima. Non nel tuo,
0: no, infatti,
1: senso,
0: no, perché stavo pensando al mio, probabilmente non è così. Però ce ne occuperemo tra poco, mentre è pronto il disco nuovo di Armin Van Buuren, si chiama Take Me Home.

0: Si chiama Armin Van Buuren, il disco invece era Take Me Home. Sul disco radio c'è la notizia che vi cambierà la vita, vedo già il team di scienziati impegnato in discussioni accademiche rispetto alla notizia di cui tra poco vi racconteremo. Il tempo di ricordarvi il titolo di questa notizia.
1: Correrai un rischio? Nel cervello si vede prima.
0: Davvero?
1: Sì,
0: queste cose qua. E come fanno? Vabbè, adesso cerchiamo di capire perché.
1: Credo che sia legato a quelle due azioni che fanno il suo cervello. Sai che è preparato per due cose, no?
0: Cioè?
1: Combattere o fuga.
0: Ah, certo.
1: Non

0: Il cervello ha due modalità e in base a quello poi si distingue. No, fuga, fabbrico la U, va bene. È inutile che fai.
1: No, ma scusa,
0: queste robe da bambino.
1: No, veramente.

0: che adesso ad ogni non è che adesso ad ogni accenno non è che adesso ad ogni accenno ad ogni smorfia, scusa. Vabbè, comunque correrai un rischio nel cervello, si vede prima il team di scienziati dell'università di Berkeley, ho letto bene?
1: Sì, impeccabile.
0: Guidato da Robert Knight, ha ideato un videogioco.
2: Era Michael Knight, scusa.
0: No, Robert, no, Robert. Ah,
2: questo è Robert. Nipote.
0: Ha ideato un videogioco immersivo in cui i partecipanti dovevano muoversi in un labirinto di corridoi disseminati di bombe per raggiungere forzieri pieni di tesori. Decidere di percorrere un corridoio disseminato di bombe era il rischio da correre per ottenere la ricompensa, e ogni corridoio conteneva un numero diverso di minacce esplosive. Il team ha monitorato l'attività cerebrale delle sei persone che si erano presentate all'esperimento.
2: Se erano invitate 6.000, sono arrivati in 6.
0: Esatto, liberamente presentate. Il solco orbito mediale ha aumentato la sua attività poco prima che i partecipanti decidessero di assumersi il rischio. Un'area situata circa 2 centimetri più a lato del sopracciglio, invece, ha aumentato la sua attività poco prima di una decisione all'insegna della prudenza.
2: Quest'area non ha un nome.
0: Non ha un nome.
2: È l'area a 2 centimetri dal sopracciglio.
0: Mamma mia. Ma veramente, il
2: ma
0: team.
2: Robert Knight, ma
0: adesso forse lo scopriamo.
2: Apri un night e rendi tutti più felici.
0: Il team ha così scoperto due aree distinte e adiacenti della corteccia orbito frontale che, come il diavoletto e l'angioletto nella testa dei personaggi dei cartoni animati, inviano segnali in direzioni opposte. Una spinge per assumersi il rischio, vai, l'altra vai, per vai, evitarlo.
2: No.
0: Il processo di negoziazione tra queste due aree è simile a un tiro alla fune, una contesa tra un polo e l'altro, finché non emerge un chiaro vincitore che porta il vantaggio tutto dal suo lato.
2: Ma perché, io voglio sapere? Questo meccanismo è chiaro, è evidente che se io ho un dubbio nella testa, però cos'è che mi fa accendere la spia da un lato o dall'altro?
0: E questo non
2: Michia, Robert Knight, non mi servi a niente mi servi. Uguale a prendere so quanto prima ne so. Certo, sei persone ha disturbato, che saranno due cugini, due prozie.
0: Allora facciamo una cosa. Adesso tento una strada diversa rispetto a quella che abbiamo deciso. Non so se può andare. Però,
2: attenzione,
0: ragazzi,
2: si assume il rischio.
0: No, perché noi pensavamo di chiedervi.
2: Ha vinto il lato centrale.
0: In quale situazione le voci del vostro angioletto o diavoletto si fanno sentire? Fateci le vostre vocine entrambe.
2: Ma vai a fare quel massaggio oggi pomeriggio.
0: Allora,
2: vai.
0: Io farei
2: non so
0: così.
2: Se è il caso, né?
0: Noi decidiamo per voi, angioletto o diavoletto, e voi ci dite qual è la decisione che dovete prendere.
2: Ah, voi ci dite un dubbio e noi facciamo angioletto e diavoletto.
0: E noi facciamo angioletto e diavoletto.
2: Mi piace, bello, bravo
0: ci
2: Fabio,
0: sta,
2: molto bello, molto bello.
0: Non vedo l'ora. Allora,
2: io diavoletto.
0: Va bene, ok.
2: E tu angioletto.
0: E io angioletto, quello un po' timoroso.
2: Poi,
0: quello un po'.
2: Se dovessi dirmi, poi,
0: vabbè. Dai che c'è Justin Bieber intanto, arriva Sorry.

0: ci piace il disco di Just ASMR, per, si chiama Just a Little, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Decidiamo noi per voi, cioè nel senso c'è un diavoletto e un angioletto rispetto ad una questione che per voi rimane in sospeso e non sapete esattamente da che parte pendere, no? E quindi chissà, magari è il caso di seguire l'angioletto, il suo consiglio, o il diavoletto e il secondo consiglio.
1: Vai, sono
0: pronto. Tra le cose più normali c'è cambiare la macchina.
1: Ah, vabbè, ma...
0: E beh, però, allora, secondo me, detto, faccio l'angioletto, sapere. Devi un po' considerare quali sono costi e benefici.
1: Cambiala! Cioè,
0: considerare se il finanziamento ha degli interessi un po' troppo elevati.
1: Ma chi se ne frega fuori sto grano, dai, se, come se, puoi morire e portarti
0: una tomba. Se c'è il meccanismo dei 3 anni e poi maxi rata finale per cambiare
1: prendi
0: macchina.
1: Prendi la Porsche.
0: Io farei un paio di conti in
1: Fregatene,
0: più se fossi in te.
1: La più costosa che puoi prendere, vai.
0: Non so se questo ha contribuito a far pendere da una parte o dall'altra il nostro ascoltatore. Andare a lavorare,
1: ma va,
0: è una grande responsabilità, eh? No, bisogna fare tutte le mattine, ma che stai scherzando?
1: Assolutamente. Tu basta che chiami il medico all'influenza.
0: No, tu ti devi alzare.
1: 3 giorni secchi, 3 giorni.
0: Anche se non ti senti benissimo, ti devi alzare, lo devi fare, perché è un tuo dovere. È un tuo dovere.
1: Essendo un suo dovere, capito? L'ha detto? È un suo dovere. Manda l'angioletto, io e te stiamo a casa con la Play, va bene? Tanto, anzi, fatti dare la settimana, così non abbiamo neanche la riduzione di stipendio del contributo. Vai dal medico. L'influenza, quelle robe lì, tanto non ti misura mica la febbre il medico.
0: Oppure, secondo voi.
1: Sta bisogno di tempo.
0: Infatti stavo
1: cercando.
0: Secondo voi devo dire al mio amico che la sua ragazza lo sta tradendo?
1: No, fine, basta, non parlare, stai zio. Ti do un pugno in bocca, giuro.
0: La vera
1: se parli.
0: Amicizia.
1: No, stai zio.
0: Vuol dire anche prendersi queste
1: Marco,
0: responsabilità
1: per il collo.
0: A volte.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Devi avvicinarti e magari senza dirglielo direttamente.
1: Gatti tuoi.
0: Dovresti dirgli, guarda, magari.
1: Ma sei scemo, ma no.
0: È una questione di fiducia.
1: No, sono fatti loro, te non c'entri, non fai parte della coppia. Bello.
0: Bisognerebbe.
1: E se un giorno verrà a dirti, ma tu lo sapevi, dovevi venire a dirmelo, gli dai una testata in faccia e dici no,
0: e tu
1: non
0: invece,
1: è una mia responsabilità
0: in maniera molto elegante e tranquilla devi fargli notare che a volte nella coppia ci sono dei rischi senza magari svelare quel che c'è da svelare.
1: La pulce nell'orecchio, la roba più infame del mondo, sono crollati i paesi per le pulci nelle orecchie. Non dar retta a quello stronzo con le ali, non dargli retta, devi dar retta a me, è grazie a me che gli stati
0: la
1: stanno
0: lealtà,
1: in piedi, okay?
0: La lealtà dell'amico è quella che bisogna seguire, la
1: non
0: lealtà.
1: Sei leale, sei un pezzo di
0: no,
1: e godi a digli una cattiveria.
0: Chissà,
1: vai come... da lei e gli dici scusa.
0: Ma come quando tu? Sai che sono curioso però di sapere come andrà a finire questa storia. Ma
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
10: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche la Rio.
10: costo. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
15: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
16: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
17: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
16: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
17: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
21: Disco Radio.
0: Allora, stamattina sento il mio bimbo che è un po' caldo, ma se gli provo la febbre non ce l'ha. Lo porto o non lo porto al nido?
1: Ma non provarla e portagliela. Portaglielo comunque.
0: No, allora no. Sì, sì, sì. Secondo no, me no, se no. Vuoi preservare la salute anche degli altri bimbi, non è il caso
1: ma
0: di portarla.
1: Ma chi se ne frega? Perché gli altri la
0: prendono? Ma perché no, che poi si infettano uno con l'altro.
1: Appunto,
0: ma non è possibile.
1: Chi l'ha infettato? Qualcuno di quei maledetti, per cui lo porti se lo gestiscono loro e se mai ti chiamano.
0: Così tu devi abbandonare il lavoro e andare a prendere tuo figlio a metà mattina. Ma
1: esatto,
0: non ti conviene.
1: Cosa che non potrai fare.
0: Lascialo
1: anzi,
0: direttamente dai nonni.
1: No, bravo. Sei,
0: che
1: vedi
0: sono
1: che sei,
0: gli angeli custodi.
1: Sei malvagio nonni. Anche tu.
0: Non è vero.
1: Brava, portalo. Così devi mollare il lavoro, torni.

0: 8 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, mentre tra i vostri messaggi c'è qualcosa su cui decidere, consigliati dall'angioletto o dal diavoletto. Ultimo gin tonic?
1: Sì.
0: No, che domani mattina devi andare a lavoro.
1: Dai, appunto, domani mattina. Sì, ti sembra domani mattina?
0: Ma poi ti alzi con il mal di testa, un cerchio incredibile.
1: Non
0: poi
1: ci alziamo,
0: l'alcol ingrassa, ragazzi. Cioè, l'alcol fa diventare grassi.
1: Pesi 106 kg, che cazzo di problema hai? Ma stai scherzando, ma bevilo sto gin tonic. E poi, pensa se mentre tornando a casa, pam, secco, morto.
0: Crea dipendenza, insomma, bisogna bere responsabilmente, bisogna stare attenti. No, l'alcol ti fa cadere in un giro dal quale bisogna stare lontani, cioè assolutamente.
1: Ci disinfettano le ginocchia dei bambini che si sbucciano con l'alcol, ok? L'alcol va benissimo, bevitelo
0: con moderazione,
1: gin
0: tonic. Con moderazione.
1: Ma ne hai bevuti tre, cosa sia il quarto?
0: Madonna, tre gin tonic
1: in una sera intera.
0: Ma no,
1: ma è notte.
0: No,
1: ti gira la testa? No, bevilo.
0: Appunto, è quello il problema, che non ti gira. Ma poi domattina non sarai mai in forma come il giorno precedente, dove eri assolutamente perfettamente
1: cosa
0: sobrio.
1: Cosa devi fare domani mattina?
0: Hai una giornata di lavoro davanti, hai
1: perfetto,
0: delle responsabilità
1: davanti. Chi se ne frega?
0: Secondo me non ne usciamo. Oppure c'è un altro messaggio che è questo: dovrei mangiare la lasagna avanzata o lasciarla lì per stasera?
1: Non rispondo neanche, non parlo neanche.
0: Sai che su questa cosa...
1: Angelo, dai!
0: Ma mangiala!
1: Ma mangiala!
0: Ma mangiala!
1: Mangiala!

0: su Disco Radio, mentre c'è chi ci scrive: Omar, potresti venire a lavorare nel mio studio? Avrei bisogno di quel collega che mi asseconda quando alle 10 voglio fare colazione con lo spritz.
1: Arrivo Ivan, arrivo, tranquillo. Quando ti servo sono qua con le corna.
0: Abbiamo fatto da diavoletto e angioletto rispetto alle decisioni, magari anche così, un pochino dubbie, che dovevate prendere durante la giornata di oggi. Chiuderei con: ma quindi ci metto o no la salsa?
1: Ma perché chiedere ste...
0: Ma cioè, no, sì. Vabbè, ragazzi, scusa. Ma sui condimenti meglio abbondare quan deficere, cioè,
1: allora sei diavolo anche te, bello.
0: Su certe cose sì.
1: Tra l'altro siamo vestiti tu con la polo bianca,
0: sì?
1: Io con una maglietta a scacchi, una camicia a scacchi rossa.
0: Sì, comunque rossastra,
1: diavoli,
0: è vero,
1: e è vero, Angelo.
0: Devo dire che Marco te, pende dalla tua parte, perché sì, è rosso pure lui.
1: Lui è un diavolo vero,
0: sì. Gaia se nero, quindi lasciamo perdere, è già negli inferi da un pezzo.
1: È già brustolito.
2: Vero.
0: E tra l'altro, a proposito di dottor Gaia, sei qui perché ci sono tutte le ultime notizie da sentire. Anzi, sono già pronti gli aggiornamenti con la nostra redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. La frana sulla litoranea del lago in Val Calepio e Sebino al via oggi la rimozione dei massi caduti tra Castro e Riva di Solto sabato scorso, coinvolte due auto, fortunatamente senza feriti, per ora la strada rimane chiusa. Alle 11 all'Arena Civica di Milano la cerimonia per il 166esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale, verranno presentati i nuovi agenti e gli ufficiali entrati in servizio. In tanti hanno partecipato ieri a Torino alla 15esima edizione del Bike Pride, la parata per le vie della città organizzata dalla FIAB, un'edizione dedicata in particolare a Nicolò, il bimbo di 7 anni investito mentre era diretto a scuola. E a Cerro Maggiore un ciclista quarantenne è stato travolto e ucciso da un'auto in via San Clemente, successo questa mattina. Basket Serie A questa sera alle 20.45, Verona, Olimpia Milano, alle 20 però c'è Cantù Udine. Calcio Nations League, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. In Spagna il Premier Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 novembre. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia per l'avvio della nuova settimana. Sul Piemonte tempo asciutto ma con nubi alternate a schiarite. Nuvolosità di passaggio anche in Lombardia con qualche fenomeno da segnalare sui settori montuosi. Clima mite con temperature massime intorno ai 24-25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Ma che bello, è lunedì, siamo tornati pronti come non mai e anche questo lunedì ad occuparci di psicologia con la nostra Francesca Belli. Buongiorno Francesca.
9: Ciao, buongiorno.
0: Ecco, non ti sento Omar, come mai? Ah, ecco perché ho sbagliato io, adesso ti sento.
1: Buongiorno.
9: Ciao Omar.
0: Era per salutarci a vicenda. Tra poco ne parliamo di psicologia, intendo. Su quale argomento stamattina?
9: Ci chiediamo perché sui social siamo un po' più aggressivi.
0: Ah, interessante.
1: Un po' tanto.
0: I leoni da tastiera, quelli Bravo. Lì sono, no? Allora sentiamoci una canzone e poi appunto raccontiamo di questo. Intanto Dio Die, Disi Bisù, c'è Careful.

0: disco è quello di Dio Di e Dizzy Bisù, si chiama Careful. Mi ricordavo più il titolo della canzone. Ma tu
1: Carrefour.
0: Pensa Careful. Esatto, è proprio così. Psycho Killer. Ma chi è? Francesca. Beh, era da qualche lunedì che non sentivamo questa sigla. È bentornata la nostra Francesca Belli. Si parla di psicologia e di pillole legate al tema di oggi, che ha a che fare con i social.
1: Attenzione a parlare di pillole con psicologia.
2: No, quella è più psichiatra,
0: quella che quella è più psichiatria.
2: Però giusto qualche suggerimento su, diciamo, perché sui social siamo più aggressivi.
0: Okay.
2: Questo per dire che non è che dietro ogni commento aggressivo ci sia necessariamente una persona aggressiva, ma è proprio il contesto digitale che cambia un po' le regole del gioco e della comunicazione. Il primo suggerimento, comunque la prima nota, il primo aspetto su cui metterei l'attenzione è che si instaura il meccanismo definito di depersonalizzazione, cioè l'altro diventa meno persona. Perché?
0: Sì.
2: Perché davanti abbiamo uno schermo, quindi ci dimentichiamo che dall'altra parte dello schermo in realtà c'è una persona.
0: Beh, forse anch'io che scrivo mi sento meno responsabilizzato, no?
2: Sì, ci può essere uno scarico di responsabilità, quindi una deresponsabilizzazione, ma il primo proprio è...
1: Che segue questa cosa.
2: Esatto.
1: Siccome quella non è una persona, mi sento meno responsabile nel scrivere una cosa.
0: Io posso scrivere tutto quello che voglio.
2: Sì, diciamo che non so se una cosa influenza l'altra, ma in maniera un po' circolare. Se dall'altra parte non c'è una persona, allora io sono deresponsabilizzato o viceversa. Però appunto nella comunicazione online, che sia o un commento sotto un post, ma anche la comunicazione messaggistica, diciamo,
0: sì,
2: diciamo, questa distanza riduce l'empatia nella comunicazione.
0: Okay,
2: e riduce anche tutti gli aspetti della comunicazione non verbale che sono fondamentali per regolare le reazioni o comunque i commenti. Quindi io mi perdo l'espressione della persona a cui mi sto rivolgendo, il tono di voce, mi perdo tutti quegli aspetti lì che mi permettono di regolarmi e appunto calibrare.
1: Posso
2: i commenti,
1: chiederti una cosa,
2: certo,
1: Franci, perché allora questi commenti ci danno così fastidio? Perché sono una domanda, perché sono pubblici? Per esempio, se noi tutte queste osservazioni le ricevessimo in privato, ci darebbero così noia comunque?
2: Esatto, questo è il secondo aspetto, perché in realtà nei commenti appunto sui social, in realtà non stiamo parlando direttamente in una conversazione uno a uno, ma c'è un pubblico.
1: Certo.
2: Cioè abbiamo anche, quindi da una parte ci rende anche un po' più incattiviti, tra virgolette, in quello che scriviamo, perché avendo un pubblico, un gruppo, dobbiamo portarcelo dalla nostra parte.
0: Certo.
2: E quindi siamo, cioè, un po' come nei comizi,
1: sì, sì,
2: no?
1: Più fomenta... di più, a chi
2: esatto,
1: dice più grossa.
2: Esatto, quindi ti devo far vedere che sono un po' dalla parte giusta.
0: Sì.
2: E se tu mi critichi, in realtà entra in gioco un meccanismo identitario per cui io ti devo assolutamente dimostrare che io sono dalla parte giusta.
1: Certo.
2: E quindi
1: sì.
2: Il pubblico fa tantissimo. Questa in realtà era già il secondo aspetto, mi avete anticipato.
0: Perfetto, allora sentiamoci una canzone e poi torniamo su questa questione, perché ci sono ancora un po' di cose da dire.
1: Vi dico solo che io ho la soluzione, preparatevi.
0: Dai, vabbè, poi ce la racconti dopo gli Ace of Base e All That She Wants.

0: l'estate del 1992, quando i social ancora ce li scordavamo. Forse esisteva un MySpace.
1: No,
0: era appena nato internet.
1: Sei fuori,
0: era
1: ma
0: appena
1: va,
0: nato
1: no.
0: internet, era parla, appena nato
1: ma non l'avevamo neanche.
0: No,
1: cioè, internet.
0: Infatti. No,
1: si parla di fine 90,
0: 91,
1: ma non nell'utilizzo. Fabri a
0: è
1: casa
0: sì,
1: c'era avuto nel 98, 96, 97, 98.
0: È arrivato dopo.
1: E MySpace inizio 2000.
2: Però c'erano comunque i commenti, immagino. Però vis-à-vis, non sui social.
0: Sì, forse c'erano,
1: no,
0: c'erano
1: meno.
0: Gli SMS.
1: MySpace non era... Sì, era più... C'erano le chat, dove le chat room dove si iniziava a conversare, però non era...
0: Non era comunque il periodo degli
1: SMS. Facebook che è arrivata quella cosa lì.
0: Abbiamo un ultimo punto da toccare, è vero?
2: Sì, che sui social perdiamo la simultaneità della conversazione.
0: Sì.
2: Cioè è una comunicazione asincrona.
0: Ok.
2: Ok, certo. Non c'è un botta risposta. E questa caratteristica appunto aumenta, comunque facilita la preparazione di commenti un po' più aggressivi. Nel senso, paradossalmente sono dei monologhi molto ben preparati. Abbiamo, cioè possiamo prenderci anche 10 minuti per strutturare una risposta.
0: Sì.
2: Ma non ci prendiamo quel tempo per pensare l'effetto che quella risposta o quel commento potrebbe avere sull'altro.
0: Ok.
2: Ok. E quindi sono anche appunto dei commenti molto ben strutturati, degli attacchi purtroppo, che in una comunicazione botta risposta vis-à-vis non ci verrebbero neanche in mente.
0: Sì, ho come l'impressione che vis-à-vis, cioè funzioni di più culo e finisce lì.
1: Se è un dialogo, è un confronto, ci si confronta.
0: Sì, ma
2: sì,
0: magari con una risposta meno strutturata, no?
1: Secondo me vis-à-vis non c'è neanche quella cosa lì del vaffanculo. Cioè, che è proprio tipica del sono protetto. In macchina, perché in macchina tu? Vaffanculo, testa che ti ammazza! Perché? Perché sai che non ci sarà un confronto fisico vero
2: nella maggior parte dei
1: vis-à-vis,
2: casi.
1: Di solito quando succede al supermercato una roba magari c'è un attimo di incrudimento, però si sa come ci si comporta, capito? Poi dopo capita ovviamente che c'è chi esagera, eccetera.
2: Certo.
1: Però e non c'è neanche quella cosa lì. Però è bella questa cosa del fatto che il fatto che non sia sincrona, ma che sia asincrona, per cui ti permette di prepararti,
2: esatto,
1: prepararti alla risposta.
2: Certo.
1: Quindi ad accusare il colore per poi reagire di nuovo.
2: Controreagire.
0: Beh,
2: esatto.
0: Quindi è un crescendo. Cioè.
2: Il rischio è che si vada in escalation. Certo.
1: È sempre, esatto. Escalation. Quasi sempre.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E infatti,
1: ho la soluzione.
2: Vuoi darla prima tu, la tua?
1: No, vai. No, sì, prima la mia.
2: Ok.
1: E poi quella ufficiale. Cioè poi quella che ha senso. Però senti qua.
0: Sì.
1: Commenti a pagamento.
2: Poco.
1: 20 centesimi.
2: Hai un pacchetto di commenti da fare.
1: Sì, a pagamento però, Cioè, non gratis, zero.
0: Sì, perché così
1: anche solo per 20 centesimi.
0: E li tieni.
2: Sì, potrebbe essere.
1: Ti
0: responsabilizzano.
1: Ti trito i figli.
2: Esatto.
0: Sì, sono d'accordo. Eviti. Perché tanto non porta nulla. Mentre la soluzione, diciamo, più official.
2: Allora, non avendo questa possibilità, l'idea è chiedersi: se questa persona fosse qui davanti a me, glielo direi nello stesso modo?
0: Vedi, che un po' è quello che abbiamo toccato prima, no? Dicendo l'abitacolo della macchina ti protegge e quindi il vis-à-vis ti mette in una condizione diversa. Mamma mia, ragazzi, ma quante ne sa? Quante ne sa? Più che quante
2: no, ne sappiamo, siamo molto bravi.
0: Però guarda che la soluzione dei 20 centesimi a commento, secondo me, non è una brutta soluzione.
1: Signor Zuckerman, sa quanti soldi in più?
0: Voglia. Se ti avesse sentito, secondo me l'avrebbe già fatto suo.

0: Che bello il disco di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, che si chiama Partenope, che fa tanto estate, anche se il 5 di ottobre, io sono rimasto a ieri, non so come mai, il 4 di ottobre mi è rimasto fisso, 5 di ottobre, però le temperature sono ancora altine, dai, non è del tutto autunno.
1: Fino a mercoledì, poi pare che pioverà un pochino.
0: Ma poi arriva l'ottobrata o siamo già nell'ottobrata?
1: No, beh, da quel che ho visto pare che resti tutto così, quindi...
0: Vediamo.
1: Abbastanza caldino, abbastanza caldino.
0: Lunedì prossimo, quindi, che tempo farà? Non si sa ancora.
1: No, più o meno come adesso. No,
0: perché
1: più
0: lunedì prossimo mi torno alla Franci e quindi volevo già controllare come fosse.
1: Hai paura che prenda freddo venerdì?
0: Certo.
2: Anche poi mi ammalo di nuovo.
1: Allora, me le scriviamo sotto un post comunque delle cose cattive.
0: Eventualmente,
1: caso,
0: eventualmente. Anzi, a proposito di post, dove invece fare delle domande ufficiali alla nostra Francesca Belli, qual è l'indirizzo a
2: Francesca
0: cui ti possono
2: Belli
0: cercare?
2: Psicologa.
0: Molto bene, il profilo su Instagram,
2: sì.
0: Grazie mille. O ed eventualmente l'appuntamento è appunto, come dicevamo, lunedì prossimo.
1: Senti, ma non abbiamo tempo per questa domanda, vero?
0: Quale,
1: che ci è arrivata?
0: Quale?
1: Posso chiedere a Francesca se sono normale? Io non ho mai pubblicato storie, mai risposto a nessuno, nessun post. Non ho mai interesse in quello che fanno gli altri. Uso i social per vedere due poppe, qualche scemenza e le auto. Sono sbagliato o sono giusto?
2: Devo rispondere io.
0: Ma sì.
2: Sì. Usa i social.
1: No, devi dire sbagliato o giusto.
2: No, gli psicologi non rispondono mai o a o b. Danno
0: allora,
2: sempre una terza opzione.
0: Che
2: se a lui va bene
0: caso...
2: così, ok, liberi tutti.
1: Allora faccio rispondere al diavoletto.
3: Dai.
1: Sei giusto!
0: Vabbè, ma dai, uno magari guarda e basta, senza necessariamente
2: esatto,
0: dover sfruttare.
2: Che...
0: No.
2: Esatto.
1: Poi scemenza, poppe e auto, mi sembra un trittico meraviglioso. Cioè...
0: È un po' come tornare ai calendari del 1970-80, no?
1: 1900, sì, no, anche 90 volendo.
0: Va bene, grazie alla nostra Francesca Belli,
2: grazie,
0: che ritroveremo il prossimo lunedì.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Oh, siamo quasi arrivati in fondo, tra l'altro, Tra l'altro, a chiusura, ci tenevo a leggere anche la risposta del nostro amico che dice: grazie Omar, sapevo che tu sei come me, ma più social.
5: Esatto. No, come dicevo, sui social cosa devo guardare? La fisica quantistica, scusa.
4: No, infatti, quella la leggi sui manuali.
5: Sì, social intrattenimento, quindi ecco.
4: C'è John Summit da sentire.

0: Mezzo blu, è arrivata anche Olga che invece sarà con voi per il resto della mattinata. Intanto, cosa?
1: No, Die Welt, siamo pronti a chiudere. Die Welt, no, no, questa è una di quelle volte che siamo pronti a chiudere.
0: Questa è una Stavolt.
1: Stavolt,
0: siamo pronti a chiudere. Grazie a Marco in redazione.
2: Grazie, Marco.
0: Grazie a Fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.

Contarci che quest'oggi sono Olga, tre ore belle ricche, insomma, di musica soprattutto, ma anche di chiacchiere miste variegate. Partirei dalla novità musicale, James Hype anticipa che ho delle cose da raccontarvi, delle confessioni, se vogliamo anche da farvi. Questa novità si

James Hype, si chiama Confession. Mi piace questa novità, mi piace il suo piglio. Poi di fatto ci raccontiamo cose, vedi, nelle ore che ci aspettano. Ma sono anche delle piccole confessioni, magari, quelli che accadranno durante la mattinata. Io da lì mi ho portato un po' di polverine magiche. Anche quest'oggi le uso un po', voilà, lì per voi. Questa è la polverina magica dell'entusiasmo. Quindi lunedì uguale entusiasmo può essere un binomio non così scontato. Invece che ascolta Disco Radio, improvvisamente avrà voglia di fare quello che dovrà fare questa mattina. Pensa che magia è arrivata con voi. Lady Gaga intanto, 911.

0: Disco Radio, la hit di Axel e Bon e Whatever Turns You On. 10-11 minuti, tra poco con i Rhythmic History andremo nel 2001, anno in cui al cinema usciva una bellissima commedia francese che è bello ancora oggi rivedere, la cui protagonista strepitosa ama tuffare la mano in un sacco di legumi. Tra i suoi piccoli piaceri c'è quella di rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino. Tra i suoi piccoli piaceri nella vita c'è quello di cogliere i particolari che gli altri non notano mai nella vita. Vi ricordate, dai, un sacco di informazioni vi ho dato, un sacco di dettagli importanti. Vi ricordate il titolo di questo film?
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
6: mserramenti.it.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
18: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
21: Disco Radio.
0: La dance storica ci porta nel 2001, anno in cui al cinema usciva il film esatto, il meraviglioso mondo di Amélie. Di quell'anno ascoltiamo questa hit di Roger Sanchez.
22: Rhythmic History.

Discoradio anche in questo lunedì mattina. Benvenuti, buon viaggio, buon lavoro, buon tutto. Insomma, ritmo di musica, tutto funziona meglio. So Easy c'è tra le nostre hit più ritmate della città. Vi approfitto subito per salutare e abbracciare forte anche chi ci ascolta tramite app, non solo chi viaggia ascoltandoci, non solo chi è in negozio, nella propria attività, insomma, e fa cose ascoltando Disco Radio, ma chi sparso per il mondo ci ha portato con sé. Quindi l'applicazione è proprio questo, uno strumento che unisce mondi lontani in cui le frequenze non potrebbero arrivare. Basta un click e la nostra musica vi raggiunge, quindi è fondamentale averla, no?

0: radio, una hit incredibile. Michiko veramente sta avendo un successo planetario. Fabrizio, ti piace?
1: Molto, moltissimo.
0: C'è anche Jason Derulo, c'è anche Melody, insomma, bella, bella, bella. Senti, parliamo di profumi, profumi che ci piace, profumi che ci piacciono, profumi che ci avvolgono, che ci portano a ricordi meravigliosi, profumi, insomma, che ci piace, che ci piace. Me ne dici uno?
1: Quello delle zagare, i fiori d'arancio, mi piace tantissimo.
0: E dove lo trovi questo profumo?
1: Eh beh, ci sono delle essenze che vengono, però già i fiori d'arancio in sé sono profumatissimi.
0: Sono buonissimi. Condividiamo i vostri profumi preferiti al 393 800 3000. E tra poco vi portiamo in un bosco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi, l'avete sentito, c'è Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Presidio dei lavoratori Electrolux in corso davanti al Ministero delle Imprese a Roma, dove questa mattina riprende la vertenza. Il piano prevede 1450 licenziamenti, la chiusura di uno stabilimento. Nella notte sono partiti i lavoratori di Solaro, sono previsti qui 116 esuberi, la mancata conferma dei contratti temporanei. Precipita dal tetto di un capannone, è morto il titolare dell'azienda. L'incidente a Valenza a causa del cedimento di un lucernario, aveva 73 anni. E a Cerro Maggiore un ciclista quarantenne è stato travolto e ucciso da un'auto in via San Clemente, è successo questa mattina. A terra, allinate con 15 orologi di lusso e carte da collezione da 95.000 euro, una passeggera cinese pagherà 27.000 euro di multa, ha eluso il pagamento dei dazi e dell'IVA. Ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto la Coppa Bernocchi, la corsa 178 km e 25 squadre prenderà il via intorno alle 12.30 di oggi. Basket Serie A questa sera, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. In Italia la pressione fiscale aumenta al 43,5%, lo dice l'Istat. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Il profumo che adorate, l'odore che adorate, di cosa? From Disco to Disco, 4 hit. Partiamo con questa, Ring My Bell.

0: Disco radio, anche Jamiroquai e questa Space Cowboy nel From Disco to Disco appena ascoltato, 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Profumi, odori che ci piacciono tanto, l'ho fatto è un senso davvero antico legato alle nostre emozioni e ci sono odori che ci fanno stare davvero bene. La natura devo dire che ne produce potenzialmente infiniti, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. E vi siete mai trovati sicuramente a camminare in natura dopo una pioggia? O siete mai entrati in un bosco dopo un temporale? O mentre magari pioveva? È una meraviglia veramente per il nostro naso e per i nostri sensi. Dopo la pioggia l'aria sembra diversa, no? Più fresca, più intensa, impregnata di un odore che ci richiama alla terra, al muschio, alla corteccia, alla vegetazione in qualche modo. Quell'aroma non ha una sola origine, è risultato di un piccolo laboratorio chimico naturale che si mette in moto quando l'acqua raggiunge il suolo e raggiunge proprio le piante. Tra i protagonisti di questo profumo ci sono anche gli oli accumulati sul terreno, sulle rocce durante i periodi asciutti e tanti composti volatili emessi dalle piante. Ed è proprio la pioggia a portarli al nostro naso. Quindi la parola più spesso utilizzata in italiano per descrivere questo odore è il petricore. Petricore è proprio il profumo, per esempio, dei boschi dopo la pioggia. Non è quindi solo suggestione, è un profumo reale che il bosco sprigiona quando viene raggiunto dall'acqua. Terra bagnata, foglie, resine e altre cose, quindi petricore. Intanto profumi e odori che vi piacciono tanto al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Profumi che vi fanno impazzire. Olga, ciao!
3: Pazzo Roby, sì. Contradiction di Calvin Klein. Okay. Peccato che non lo fanno più, però. Però okay. Io la mia scorta. Ciao, Olga!

Zac con la sua cenere, il suo disco. Il profumi che ci fanno impazzire, anche il profumo per esempio del fuoco che scoppietta sulla spiaggia o altro, è un profumo meraviglioso. Anna, il profumo particolare da uomo che gli fa ricordare un ragazzo conosciuto tantissimo tempo fa, questa cosa dei profumi è meravigliosa, ma nel cuore ha il profumo del sugo della mamma, spettacolare, quelli poi sono ricordi anche legati a un tempo meraviglioso del passato.

0: Disco Radio, c'è anche Free Your Mind con Prospect, con Cloni. Le nostre hit ci raccontano di profumi e odori che ci piacciono tantissimo. Barbara da Erba dice giustamente, visto anche il paese da cui ci ascolta, adoro tantissimo il profumo dell'erba tagliata, ricordo della mia infanzia, ricordo dell'estate, la natura in generale produce, come abbiamo visto, questo petricore che è il profumo del, in realtà lì più della, del bosco, della natura dopo la pioggia. Poi abbiamo anche ascoltatori che amano i fiori.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Il profumo che a me fa impazzire.
0: Dimmi.
1: È il profumo del gelsomino.
0: Eccolo.
1: Spettacolo. Ciao.
0: Ciao. Pochi secondi alle 11. Disco Radio. Sempre in diretta su Disco Radio con me Olga, nel nostro appuntamento fino alle 13. Le nostre hit più ritmate della città sono fondamentali, ovviamente, così come ci piace anche ascoltare la vostra voce che ci racconta in questo caso di profumi che ci piacciono in modo particolare. C'è un profumo che tanti di noi amano che tra poco vi leggo e vi dico. Intanto la nostra novità musicale di David Guetta si chiama You and Me, Me and

0: chiama Baby Rexha su Disco Radio alle 11:08 minuti con David Guetta in questa Sad Girls, tra le nostre hit più ritmate della città, odori, profumi che ci fanno impazzire. Il profumo dei gatti, ma veramente i gatti hanno un profumo inimmaginabile. Tanti ascoltatori rispondono dicendo: guarda, è verissimo. Lui è lui, ciao, Danilo Alessandriano, effettivamente il suo gatto bianco.
1: Olga, cara, mi ha fatto venire gli occhi lucidi ricordando la mia gatta, che adesso la sua anima è con me, che non c'è più. Però hai ragione tu, io non sono mai riuscita a capire come lei profumasse di vaniglia. Era pazzesca, veramente. L'annusavo, sembrava la mia droga, la sbaciucchiavo, l'annusavo. Che strana veramente sta cosa. Lei profumava di vaniglia. Un bacione, Monica da Seregno, ciao Olga.
0: Ciao!
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
14: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
15: E le bollette a sorpresa.
14: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
15: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
14: Lo vedo, è uno spazio a 5.
16: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
20: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
19: Davvero? Anche per me?
20: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
19: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
22: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
21: Scontata!
23: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
21: Più scontata!
23: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
24: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
25: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
24: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
26: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
24: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
26: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
3: Disco Radio.
4: Benvenuti su Disco Radio e buona settimana di cuore a tutti voi. C'è la Danza Storica che ritorna con questo appuntamento. Il 1999, che annata ragazzi, altro che vino. Da quell'anno questa hit
3: Rhythmic History.

0: c'è anche Take Me Back con Kygo su Disco Radio, 11:21 minuti. Profumi, odori che ci fanno impazzire. In questo la natura offre davvero tanto, devo dire.
1: Un profumo che mi fa impazzire da quando ero piccolissima è il profumo della foglia del cedron. Quando uno la sfrega tra le dita, wow, credo che non ci sia cosa che lo supera. Alejandra di Como.
0: Ciao Ale, sì, così come la menta, così come il rosmarino, anche tante piante sfregate solo semplicemente tra le dita, veramente ti lasciano addosso un profumo wow.

0: Ocean House di Jubel su Disco Radio alle 11:30 minuti, quindi si parlava di profumi, quindi l'olfatto è un senso molto antico legato alle emozioni. Facciamoci guidare anche dei profumi che ci piacciono. Ovviamente se una persona ha un odore che non ci piace, io sarei per il seguire quello che il nostro istinto in quel momento ci sta dicendo. Detto questo, cambiamo argomento, andiamo al cinema sul grande schermo a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito per noi su Disco Radio Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Vertenza Electrolux, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano dell'azienda prevede 1450 licenziamenti e la chiusura di uno stabilimento. A Solaro, nel Milanese, previsti 116 esuberi e il mancato rinnovo dei contratti a tempo. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza, ha confermato il blocco degli alti forni. A Valenza, nell'Alessandrino, morto un imprenditore 73enne precipitato dal tetto della sua azienda per il cedimento di un lucernaio mentre puliva le grondaie. Nel Milanese, a Cerro Maggiore, ha perso la vita un 40enne travolto da un'auto mentre era in bici. Non ha pagato dazi né IVA la passeggera di nazionalità cinese atterrata a Linate con 15 orologi di lusso e carte da collezione da 95.000 euro, 27.000 euro di multa. Lo sport ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto la Coppa Bernocchi, 178 km, 25 squadre, il via alla corsa intorno alle 12.30. Basket si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia, Turchia, è tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele, e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
0: 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni, un From Disco to Disco che parte con Under Control. Disco.

0: radio, c'è anche qui Alfrina, From Disco to Disco, appena suonato alle 11.46 minuti, lunedì, lo sappiamo, o forse no, però chi ascolta Disco Radio sa che lunedì a quest'ora andiamo al cinema. Andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti, che ancora possono essere visti, insomma, sul grande schermo al cinema. In terza posizione c'è un bel thriller appena uscito, si chiama Verity. È il thriller con Anne Hathaway, è l'adattamento cinematografico del libro che ha lo stesso titolo e a quanto pare è davvero davvero un bel film. Il secondo film più visto è stato il film con Brad Pitt, Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, genere azione, drammatico, anche thriller. Segue l'ufficiale delle forze speciali James Belmont, che è appunto Brad Pitt, che in seguito a un drammatico incidente aereo si ritrova disperso nelle vaste gelide terre selvagge dell'Alaska. L'unico compagno di questa disperata lotta per la sopravvivenza è Odino. Odino è il cane militare con cui ha condiviso le missioni più pericolose della sua carriera. Ma il film più visto in assoluto, che anch'io voglio vedere, è Nazza. Nazza è il film documentario che è stato girato di notte sui tetti di Tel Aviv durante la guerra a Gaza. Il film ricostruisce i sistemi e le procedure alla base di quella che descrive come una campagna di uccisione di massa dei civili palestinesi. Quindi è un film che andrebbe visto. Nazza lo trovate al cinema, in realtà è meglio magari cercare la sala cinematografica che lo propone, perché forse non ancora è diffuso in tutte le sale, ahimè, purtroppo. Comunque, Nazza, film documentario, da poco uscito in cima alla classifica dei film da vedere.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Un film documentario dal titolo NASA doveva stare al cinema solo 3 giorni, invece è rimasto e ha conquistato il box office. Su Disco Radio nel nostro viaggio, la hit di Miley.

Chopin, I've been thinking about you. Su Disco Radio arriveranno anche delle hit rimagheggiate, diciamo, una versione moderna, possiamo dire in questo modo, anche se questa hit è del 2019, quindi non è un rimagheggio di quest'anno, ma di qualche anno fa. Benvenuti, benvenuti su Disco Radio, nel nostro viaggio, la mia voce vi accompagna fino alle 13, sono Olga. La vostra presenza rende l'energia del gruppo sempre più forte. Abbiamo scelto The Bausa, si viaggia con Lose Myself.

Mike, la sua Kids, ascoltata questo disco radio Blow Me One Last Kids. Questo è vero, insomma, il vero titolo della hit ascoltata proprio qui su Disco Radio, il ritmo della tua città. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. A quest'ora il nostro claim si trasforma in Disco Radio, il ritmo della tua pausa pranzo, momento meraviglioso della giornata. La mattinata è bella che è andata, ora qualche momento di respiro, riposo, relax, nel quale ascoltare un po' di musica, accompagnati, non so, magari verso casa. La mia voce, Olga, vi accompagna e c'è Robbie Williams, novità musicale da scoprire e ascoltare con voi. Lui con Miss Monique, insieme per questa Beauty in Us.

Robbie Williams, Beauty Naz, la novità che abbiamo scelto, disco novità è proprio questa. Tra l'altro è in giro per il mondo, date del suo concerto che vanno più che benissimo. Tutti come sempre in attesa delle varie reunion. In realtà lui con i Take That continua a fare date laddove non è impegnato nei suoi progetti solisti, anche con il gruppo, e sono sempre anche quelle un grande successo.

0: Ciao Movies to the Sun, questa Ita con Ugar, con Email Angel e con anche Ultra Matte. Benvenuti, benvenuti, si avvicina la dance storica con l'appuntamento dei Rhythmic History che ci porterà nell'anno in cui al cinema, era il 1991, uscivano tanti film pazzeschi. Tra tanti film, come dimenticare Thelma & Louise, ve lo ricordate? Un road movie meraviglioso con Susan Sarandon e Gina Davis.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
14: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon appetito, una pausa pranzo su Disco Radio. La danza storica ritorna per portarci diretti nel 1991. Joy Salinas, questa è Rockin' Romance.

mezzogiorno e 20 minuti. La hit di Anna si chiama White Girl Wasted, un'espressione, diciamo così, di slang americano che vuol dire l'euforia del sabato sera, diciamo, da giovani, quando sei con gli amici, tra musica ad alto volume, libertà espressiva totale, magari qualche bicchiere di topo, insomma, quel mood lì, per tanti di noi, ovviamente, molto molto lontano. Ciao, smile, Philly Killy. Abbiamo scelto Happiness, He's So Sad.

0: Styles ed Sheeran con questa Repeat It, nella quale esprimono il desiderio di poter rivivere un momento di grande felicità all'infinito. E no, cari miei, no, il tempo va avanti. Noi dobbiamo stare nel flusso di questo tempo che passa. Poi momenti altrettanto diversi, altrettanto belli, meravigliosi, torneranno, arriveranno. Come sì, come torna tra poco il nostro From Disco to Disco.
1: Prof, Atti la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
2: Non è vero.
1: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
2: Sì.
1: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Che di solito Atti dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
6: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: From Disco to Disco che torna con Another 53 Ultra. Questa è Talk to You.

0: radio c'è anche Saturday Night, i suoni di Wakefield ci accompagnano fino alle 12.45 di questo lunedì 5 ottobre con me Olga in diretta. Tra i frutti più buoni di questa stagione sicuramente ci mettiamo la zucca, cucinata in mille modi diversi. Lo so che la zucca un po' ci divide, io stessa fino a qualche anno fa non la mangiavo, non mi piaceva tanto il suo sapore dolce e altre cose, invece in questi anni ci vado matta e la cucino in tutti i modi possibili e immaginabili. Gnocchi, passata al forno, i tortelli, ci fai il sugo, ci fai la pasta, ci fai il risotto alla zucca, cioè veramente ragazzi, la fai al forno, poi la frulli e ti fai un bel passato la sera di zucca e il mondo appare subito più bello. Ci sono tante manifestazioni legate alla zucca, vi segnaliamo in provincia di Novara, Oleggio Castello, questa che è un festival e che è veramente ben costruita. Si chiama il Castello delle Zucche, noto anche come Cuore di Zucca, e si svolge nella magnifica cornice del Castello dal Pozzo a Oleggio Castello. Siamo in provincia di Novara, siamo in Piemonte. È davvero la location fantastica, è la più grande festa delle zucche in Italia, è immersa nei giardini secolari del castello sul Lago Maggiore. La location è da mille e una notte, è fantastica, e anche il festival è parecchio ricco, ci sono mostre, ci sono laboratori, giochi per i bambini, cucinano piatti a base di zucca, sono i prodotti da acquistare a base di zucca, sono veramente un sacco di cose. Ha un costo l'ingresso a questa manifestazione, quindi secondo me può anche essere un regalo bello da fare a un'amica, da fare al compagno, da fare a qualcuno, ai figli, non lo so, una cosa bella e istruttiva. Alla fine quello che conta sono le esperienze che condividiamo, e qui siamo anche sul Lago Maggiore, quindi se volete fino a novembre c'è il Castello delle Zucche a Oleggio Castello.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Benvenuti su Disco Radio, si viaggia all'inizio di musica con me, Olga. Abbiamo scelto anche topic e saluto chi mangia la zucca proprio a pranzo. Buona, buona la zucca.

Ritorno a Rocco e Bruno Martini con questa Hear Me Now su Disco Radio. Benvenuti come sempre, un piacere sapere che ci siete, accompagnarvi a ritmo di musica. Abbiamo scelto Alan Walker e Ava Max insieme per questa Fate.

0: Tiny Tempest, è solo Jazz Glynn, sempre solo No Let It Go, No Let It Go. Andiamo direttamente a Roma, dove splende il nostro Donna.
1: Ma venite qui a Roma. Venghino, signori, venghino.
0: Che si dice nella capitale che non si dice a Milano?
1: Beh, niente, tutto uguale, cioè identico, ragazzi. A parte che io ho l'immensa fortuna di vivere in un posto che è bello, ma io entro qui e mi risveglio a Milano. Poi mi sveglio a Milano e mi risveglio a Roma. È una cosa meravigliosa. È un portale qui a RDS.
0: Un giorno a Parigi, un giorno a Madrid, un giorno a New York. No,
1: quella sei tu, quella sei tu. Piede lungo Olga si chiama.
0: Magari, ragazzi. Avete già capito che vi lascio in ottima compagnia, ma io ho una domanda da fare al nostro Don.
1: Aspetta, che è l'1 e 2. È un 2 e 3. Allora,
0: un due,
1: dimmi.
0: Tre. La zucca a te piace? Perché la zucca è un qualcosa che divide. Non tutti vanno amati per la zucca, per il sapore, perché è dolce. A te piace personalmente?
1: Allora, devo dire che quando ero piccolino non impazzivo per la zucca. Crescendo invece sì, sposo tantissime ricette. I tortelli con la zucca, buonissimi, numero uno.
0: Esatto,
1: la zucca fatta nel forno. Top.
0: Il passato.
1: Niente, vabbè.
0: È un gusto che si impara da amare da grandi. Perché non so perché da piccoli effettivamente ci sta un po' antipatica sta roba della zucca. Poi crescendo
1: è troppo dolce, quindi all'inizio tu confondi il salato col dolce e dici: senti, voglio, dammi il panino col prosciutto che sto così, ho 7 anni, non mi confondere le idee, capisci? Poi quando cresci invece affini il palato. Vabbè, detto ciò, Olga, non mi puoi raccontare cosa si mangia?
0: A domani.
1: A domani, ciao, mi bambino.
0: Domani.

Take Me Home, Harvey Van Buren, che riprende chiaramente una melodia già nota. 13:05, 5 come 5 ottobre, oggi buon lunedon, si parla ragazzi di schiscette. Poc'anzi parlavamo della zucca con Olga, e la zucca sicuramente tipica di questo periodo, ma la parola schiscetta è tipica di Milano. Si allarga tutto il mondo e arriva il capo dietologo della Yulm che ci confida che la schiscetta milanese, ragazzi, è una delle cose dieteticamente più corretta che si possa mangiare a pranzo, soprattutto se si mangia la pasta. Quindi sfatiamo il mito che la pasta fa ingrassare. La pasta è buona, e è buona sempre. E allora voglio sapere qual è la vostra schiscetta e qual è il vostro tipo di pasta preferito al 393 800 3000. Let's go!

0: tipo work. Tipo work, ora lavora, ora lavora. Dimmi a che ora, a qualunque ora. Questa è la radio migliore perché con Don Cash tu l'ascolti e si vola. Disco radio just a little bit more. Come ne sai io te lo pompo col flow. Siamo qui e siamo pure lì. E guarda sulla traccia, la firma è Mau P. Questa è la family e buon lunedì. È la gente che corre. E quindi buon lunedì da Don Cash su Disco Radio in freestyle. È il 5 di ottobre. Così, mi andava a ridirvelo in freestyle perché il pezzo di Mau P è bellissimo. A tutti gli amici e le amiche che lavorano, si parla di schiscetta, la schiscetta che avete oggi e soprattutto il piatto di pasta preferito.
1: Oppure alla carbonara, alla carbonara che è tipico romano,
0: già.
1: Ma lo spaghetto si presta benissimo
0: spaghetto.
1: Perché cresce, che è una meraviglia.
0: Ma sai,
1: ciao,
0: che non lo so. Io, stando qui a Roma, ti dico che si preferisce ad esempio la pasta corta, alla lunga anch'io preferisco.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Enea il camion Tauro.
0: Ciao Ene.
2: Ho sentito prima che parlavi di zucca.
0: Già.
2: Ho imparato.
0: Aspetta un attimino, mettiamo pausa perché mi dice la regia che il tempo è poco. Fra un attimo tutte le vostre voci, stiamo parlando di schiscetta. Qual è la vostra schiscetta perfetta e soprattutto qual è il vostro tipo di pasta perfetta? Perché sfatiamo il mito che la pasta faccia ingrassare.
3: E adesso

0: 2022.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
10: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
14: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su Auto Wow. Wow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
18: Disco Radio.
19: Siamo la popolazione delle 222, allora facciamo una sottrazione di 22 anni per tutti. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2004. Lo diretti? San Francisco coi Global DJ.
20: History. The sound of San Francisco. What a jam.

0: Mamma mia, che potenza! C'è dell'energia in questa musica o c'è della disco in questa energia? My System di Felicia. Su Disco Radio con Don Cash si parla, ragazzi, di schiscetta. La vostra schiscetta perfetta e il tipo di pasta preferito. Sentiamo, ciao!
1: Ciao Don, la mia pasta preferita è un nuovo formato, non so se posso dire la marca, ma vi dico come si chiama, è lo spaghettone innamorato.
0: Ok.
1: E ho scoperto da poco che è la mia pasta preferita, perché io sono innamorata della vita, sono innamorata delle cose, sono innamorata di tutto quello che faccio e delle persone in generale. E quindi è la mia pasta preferita. E da milanese doc vi dico che con una uno speciali con patti alla matriciana.
0: Alla matriciana, e poco fa ci ha detto anche alla carbonara. Adesso capisco cosa intendevi. Quindi, nonostante tu sia milanese, la ricetta la preferisci quando viene da Roma. Ma parlando di lui, si chiama Nicola Sorrentino ed è il dietologo e direttore della Yulm Food Academy. Sostiene che la pasta, soprattutto a pranzo, non faccia ingrassare e che la schiscetta milanese sia quella.

Dance Cherry a Magianna, 13.32. Vi giuro che in questo momento sembriamo dei ballerini. Io e il nostro tecnico di regia sembriamo due dei ballerini di Magianna. Potremmo ballare per lei. Allora ragazzi, si parla di schiscette perché arriva dalla Yulm, dal presidente del Food Academy della Yulm, Nicola Sorrentino, il fatto che l'idea che la schiscetta milanese sia a livello di carboidrati, proteine e verdure la più corretta per il pranzo. E soprattutto sfatiamo il mito che la pasta faccia ingrassare. Non è la pasta ma la quantità e il condimento. E allora la tua pasta preferita è la tua schiscetta, al nostro numero di telefono. Yeah,

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Tempo di musica, tempo di hit, di 4 hit senza alcuna interruzione. Voi con le vostre voci, la vostra schiscetta e la pasta preferita al 393 800 3000.

0: Disco Radio. Si chiama Whisper di Joel Corey, la quarta tra le quattro hit senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers e Don Cash, oggi la family del pranzo, come sempre, si parla in questo caso stranamente di pranzo. Nicola Sorrentino, dietologo direttore della Yulm Food Academy, finalmente sdogana l'idea che il carboidrato, soprattutto la pasta mangiata a pranzo e mangiata con moderazione, non fa male. Ovviamente parliamo di una pasta, però non deve essere condita con tonnellate di panna e di burro e di altra roba che ci fa ingrassare a prescindere. La schiscetta milanese sembra essere quella perfetta, perché potendo fare una quadripartizione o una tripartizione, bisognerebbe dividere in un terzo proteine, un terzo la frutta, un terzo insieme all'insalata, e poi la parte piccola invece di carboidrato, quindi un bel risottino, una bella pasta. E allora qual è la schiscetta perfetta? Io sono come lui, come Nicola da Varesino.
1: Mitico Don Cash, ciao. Nicolò della Locade Varesino.
0: Locade Varesino.
1: La schiscetta migliore della settimana che mi prepara il coach, cioè che mi fa mangiare il coach.
0: Sì.
1: Giovedì a pranzo, 250 grammi di gnocchi, sugo di pomodoro, 20 grammi di parmigiano e 200 di macinato magro di manzo.
0: Vedi, perfetto, quindi più proteine.
1: Niente,
0: bravo.
1: Bisogna tenersi in forma, ragazzi. 38 esatto. Anni e sentirsene 26.
0: Bravo.
1: Sempre. Grande Don Cash.
0: Grande tu, grandissimo.
1: La vita solo una.
0: Esatto, io ragazzi 44 a sentirmene 12. Quindi...
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Massimo da Torino.
0: Bella Massi.
2: La mia pasta preferita. Viene letta alla siciliana.
0: Perfetto.
2: Bella, leggera, leggera.
0: Che poi no, guarda che se la fai con un macinato leggero, ad esempio, evitando il soffritto e le altre robe, comunque gli anelletti non sono così impattanti. Quindi sì, potrebbe essere una buona soluzione. Io sono un fanatico delle uova sode, delle uova in generale, perché così evito anche l'uccisione di animali. Ciao.
3: Ciao Don Cash.
0: Hola.
3: La mia schiscetta è a base proteica.
0: Bravo.
3: Due grissini come carboidrati.
0: Ok.
3: Verdure come fibre.
0: Bravo.
3: E il tutto in 120 grammi massimo.
0: Vabbè, perfetto, mi pare.
3: Sabato con mia figlia abbiamo partecipato al HeroBeat Run,
0: all'idroscalo, grande,
3: bellissimo evento contro il bullismo in favore dell'inclusione, organizzato da Deichmann e insieme a Disco Radio.
0: Bravo.
3: Qualche gadget sono riuscito a prenderlo.
0: Ottimo.
3: Di Disco Radio, visto che sono 30 anni che l'ascolto. Molto soddisfatto, molto contento per la partecipazione. Grandi, veramente un bel evento. Spero l'anno prossimo di ripartecipare di nuovo.
0: Bravo. Ma sì, ciao, sì, sicuramente
3: giornata.
0: Lo faremo. Ci vediamo l'anno prossimo e continua a ascoltare la radio. Ciao.
4: Ciao Don.
0: Hola.
4: Enea il camiotauro.
0: Ciao Enea. Allora.
4: Ho sentito prima che parlavi di zucca.
0: Sì, con Olga.
4: Hai imparato ad apprezzarla. Molto
0: sì.
4: Bene.
0: Eh,
4: io domani sono di riposo.
0: Ok.
4: Se vuoi ti preparo il pane alla zucca.
0: Oh.
4: Tanto mi piace fare il pane. Te ne porto un po'?
0: Ma grazie di cuore. Il problema è che lo dovresti portare fino a Roma. Se vuoi puoi lasciarlo ai ragazzi di Disco Radio lì nella sede di Milano. Quindi se lo mangeranno Matteo Ebbis e Domunari, la Olga, la Vale, se lo mangeranno tutto quanto loro. Però ti giuro che se me lo mandi qui a Roma, me lo porti al prossimo viaggio, lo accetto molto volentieri. 393-800-3000 è il numero per raccontare con la vostra voce la schiscetta perfetta e la pasta preferita.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ripartiamo con la musica e le hit senza interruzione, mentre al 393-800-3000 le vostre voci, i vostri saluti, la vostra schiscetta. E adesso D.O.D. is a viso, careful.

0: Donkey Cash.
1: Sì.
0: Sono le due.
1: È vero, confermo ragazzi, mancano ancora 60 secondi, ma siamo in anticipo e lanciamolo.
2: E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio.
1: Sono le due.
3: Disco.
1: I Disco Radio Lovers e la family del pranzo, ma quanto ci divertiamo e quanto vi posso amare. Allora ragazzi, fra un attimo ci sarà la sigla live, quindi si cambia orario, si cambia argomento, come tutti i giorni. La prima, la schiscetta e la pasta perfetta l'abbiamo già esaurita. Adesso invece parleremo di voi e dei vostri pregi e del vostro campionato, perché ognuno di noi è in competizione con se stesso e c'è qualcosa che ci fa sentire vincitori o sconfitti. Io voglio sapere in cosa ti senti un vincitore o una vincitrice, ok? 393-800-3000, in cosa ti senti fortissimo, fortissima, sono un vincitore o una vincitrice quando? Fate le vostre confessioni e confessioni anche il titolo della prossima novità firmata James Hype.

0: Però adesso sono le 2:22:22. Gratulato, ciao donna, bella.
1: Ciao Belle, James Hype Confession. E confesso, ragazzi, che è davvero bella. È una delle mie preferite attualmente. Davvero, davvero bella. Poi quando c'è di mezzo la house music o il sound simile house, io sto veramente bene. Ma ve l'avevo promesso prima, è arrivato il momento della sigla. Le tre parole di quest'oggi sono un vincitore quando, sono una vincitrice quando. C'è un momento della tua giornata, della tua vita che ti fa sentire meglio, in pace con te stesso, ti fa sentire veramente a posto, in cui ti senti di aver fatto bingo. Può essere al lavoro, magari siete protagonisti assoluti al lavoro, può essere in palestra, può essere sul campo da paddle, può essere quando giocate con i vostri figli, col vostro cane, col vostro gatto. Qual è il momento in cui ti senti vincitore o vincitrice? Sono un winner, sono un vincitore o una vincitrice quando? Al 393-800-3000. E intanto voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica con le note firmate Destiny's Child, Lose My Breath.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Scusate se sorrido e rido, però. Allora, vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 qual è la parte della vostra vita in cui vi sentite veri vincitori o vere vincitrici. Il primo messaggio

0: È un po' ambiguo, perché se l'avesse detto un uomo sarebbe stato un putiferio totale, ma siccome l'ha detto Rosy da Magenta si può leggere. Rosy da Magenta dice: il lavoro è il mio harem, sto benissimo, io ho visto delle vite, delle televisioni, anche dei politici finire in malora per colpe del genere, quindi evitiamo di dire cose. Vabbè. Comunque, qual è il posto fisico, quello morale, in cui ti senti un vero vincitore o una vera vincitrice? Che sia la famiglia, il lavoro, la palestra, il padel, non importa, sono un vincitore o sono una vincitrice quando?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
14: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
13: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
14: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
13: mserramenti.it.
15: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
1: Disco Radio.
0: Si vola indietro nel tempo sulle ali della musica all'anno in cui nasce la trap, o almeno nasce l'intonatore che poi fa nascere la trap. 1999, le note firmate Cher con l'autotune nella sua Believe.
1: Rhythmic History.

0: Barry non può nuotare. Barry can swim. Dance, dance, dance. Sono le 14.22, quindi once again le 2.22. Allora, in che cosa vi sentite dei veri vincitori o delle vere vincitrici? Messaggio anonimo: io sono un vincitore quando sono con i miei figli, ok? Ancora, vinco sempre perché io non perdo mai. In media o vinco o imparo. Bello, questo è un messaggio bellissimo. Dovrebbe essere da mettere sull'agenda di tutti quanti, però ragazzi, poi riuscirci è difficile. Rosy da Magenta, che parla come Silvio, dice: al lavoro sto benissimo, è il mio harem. Brava Rosy.
1: Ciao Don, ciao a tutti di Disco Radio.
0: Ciao.
1: Allora, io sono una vincitrice perché ho preso una bella bastonata dal mio ex.
0: Ok.
1: Quindi pochi mesi fa.
0: Ok.
1: E mi sto riprendendo alla grande.
0: Oh.
1: Quindi sono una bella vincitrice.
0: Questo mi piace.
1: Ciao Antonella d'Alessandria.
0: Antonella, ciao. Non è quante volte si cade, ma quanto forte poi ci si rialza dopo. Ricordatelo sempre, perché come la roba fenice possiamo risorgere dalle nostre fenici.
2: Ciao. Don Cash, sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
2: Semplice, io sono un vincitore,
0: sì,
2: quando sto sempre con i miei figli. È ovvio che giustamente loro lavorando ci vediamo poco, però quando sono con loro, guarda, morosa o mamma, non c'è nulla che tenga.
0: Okay,
2: ciao.
0: Ok, vado. Dammi tre parole. Sono un vero vincitore, no sconfitte sull'agenda. Sono il come il cavaliere, qui serviva il mi consenta. Il lavoro è il mio harem e lì sto troppo bene. E questa chi l'ha detta era Rosy da Magenta. La vita mi bastona, mi riprendo, mi rialzo. Più bella, un po' come Antonella. Io più felice, una vera vincitrice. Più forte di prima, risorgo come l'araba fenice. Omar è lui il vincitore nei consigli. E non ci sono amori o ferie se parli dei figli. Io vinco sempre, anche se non sono il più bravo. Tipo io non perdo mai, in media o vinco, imparo. E sono un vero vincitore, se si deve parla al chiaro, e allora metti i patti tutti in chiaro, e con il rap chi vince sempre, sempre straordinario, è chiaro, qui è Don Cash con Disco Radio.

0: fammi un favore, Disco Radio è un colpo al cuore. Come dici, ascolto il Don, potrei ballare qui sopra per ore. Sono un vero vincitore, vinco l'ascolto ore, ore, tipo all and all, tipo all in. Questa è Disco Radio, la mia family. Faber, Fisher, Toons and I, in questo caso su Disco Radio. Mi state raccontando quando è che vi sentite dei veri vincitori, delle vere vincitrici? Chi dice al lavoro, chi parla di invece di quando si guida?
1: Ciao Don, Don,
0: Don! Ah, mamma mia. Questo è entusiasmo vero, mi viene da dire, sei un vero vincitore. Disco Radio Don Cash e sei subito protagonista. Questo era tristissimo.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
4: È tempo di mettere 4 hit di fila una dietro l'altra senza alcuna interruzione e far partire il nostro From Disco to Disco mentre mi raccontate in cosa siete vincitori.

0: Tonight is the night, Le Click, prima My Oh My, Chris Cross Amsterdam, Clean Bandit con Symphony, in apertura Comrade con Love Sober. E allora, 14.45, buon lunedì, il 5 ottobre, benvenuti in Disco Radio insieme a Don Cash, questa è la family del pranzo. Vi ho fatto una domanda specifica, vi ho chiesto quando vi sentite vincitori o vincitrici. Prima abbiamo fatto il nostro freestyle, abbiamo sentito tanti amici, ma adesso perché vi ho fatto questa domanda? Si chiama Winner o Winner ed è il nuovo brano di Joelier. Joelier, io ve ne avevo già parlato prima, perché lui è uno che sta facendo tantissimo nei confronti della sua città. Ad esempio, fare 3 sold out già venduti per l'anno prossimo 3 volte lo stadio e esibirsi soltanto, visto che ha fatto sold out in tutta Italia, soltanto a Napoli, significa far spostare tutto il mondo verso Napoli, portare lì un bacino economico. In questo nuovo brano lui racconta e dice: è vero che io sono vincitore, ma sono vincitore perché tutto quello che ho fatto l'ho imparato da mio padre, che è il mio vero idolo, e lo riporto all'interno delle popolari. Tant'è che nel video si vede questa grande tavolata con più di 100 persone che mangiano dentro casa loro tutti insieme, e lui è lì come una persona super umile. Ma la cosa ancora più bella è che lui aveva chiesto ai suoi fan di scrivere in dei bigliettini quali fossero i loro desideri e le loro necessità. Tra questi ne hanno scelti un tot, che si vedono poi nel video, a cui hanno fatto veramente dei regali: 2 macchine, un viaggio per 5 persone dall'altra parte del mondo, il motorino, tutte persone che erano una mamma con 4 figli e quindi gli serve per portarli a scuola, il motorino per fare la consegna delle pizze per aiutare papà che sta male. Insomma, hanno preso dei personaggi che sono dei vincitori nella vita perché si rimboccano le maniche, e li ha fatti diventare ancora più vincitori e vincitrici. E quando la musica fa questo, per me è la cosa più bella del mondo. Quando l'arte fa quello che fa, come ad esempio Banksy, che poi dà tutti i soldi in beneficenza, insomma, quello, quando l'arte diventa del popolo, per me vale la pena di parlarne. Quindi bravo, chapeau per Joelier, che si prende cura delle persone che lo hanno reso quello che è. E allora vi ho chiesto, voi Disco Radio Lovers, quando è che vi sentite veramente dei vincitori e delle vincitrici?
1: Allora, mi sento vincitore, sì, tutte le volte che riesco a dire no.
0: Oh, che bello.
1: Ed è una cosa bellissima. Non,
0: bravo,
1: so, piuttosto beviamo un'altra birra. No,
0: bravo,
1: fai un'ora di straordinario. No,
0: bravo.
1: Ciao Donald, pazzo Roby.
0: Pazzo Roby, questa è una cosa meravigliosa, perché saper dire di no, soprattutto dire no alle cose brutte e negative, ti rende ancora una persona superiore, molto migliore. Bravo.
2: Ciao Donald, Andrea da Milano. Ciao Andrea. Sempre perché guido veramente bene, ma non detto da me,
0: Okay.
2: Detto da veramente chi mi vede guidare.
0: Che bello.
2: Per cui faccio lezioni dalle 13 alle 17, da lunedì a venerdì, e sabato e domenica tutto il giorno.
0: Vedi, però vedi, almeno se fai quello che ti fa felice, come si dice nel famoso detto popolare, no, fai ciò che ti rende felice e non lavorerai mai un giorno in vita tua. Quantomeno lo fai bene. Sentirsi vincitore nel proprio posto di lavoro sembra poco, ma non è, visto che poi facciamo altro che lavorare e correrci dietro. Detto ciò, siete tutti vincitori e tutti vincitrici quando si balla con Disco Radio. Allora ditemi da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000.
3: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Disco Radio.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Partiamo subito con Laura che balla con noi da Cornaredo e dice 2008, l'anno in cui ho scoperto. E allora fra un attimo ti porto anche lì nel 2008, ma subito ai giorni nostri con Physical di Calù e Studio Killers.

Sono arrivate le 15. E allora buon lunedì, è il 5 ragazzi, lunedì è 5 ottobre, è la terza ora che trascorriamo insieme. E allora benvenuti nel club dei Disco Radio Lovers, perché questo è un po' il nostro club. Mandate i vostri sai chi ti saluta al 393-800-3000, fatevi sentire, raccontatemi i vostri spostamenti, dove siete, dove portate il suono di Disco Radio, perché con Disco Radio si balla, te ed io, come dicevano i Delegation nel 79, you and I, me and you, l'hanno trasformata nella novità di Get Hypaton.

0: Pulling Me Back mi fa ritornare indietro agli anni 90, questo campione, quello originale che credo abbiate riconosciuto in tanti. Insieme allo zio Don Cash anche lunedì si balla. Chi balla con me?
1: Eugenio,
0: ciao.
1: Da Novara, il camionista.
0: Ciao Eugenio.
1: Vi ascolto sempre, siete più grandi.
0: Grazie, grazie di vero cuore. Dal nostro amico che invece ci ascolta da Cesenatico, Alessandro, insieme a Francesca in provincia di Pavia. Cioè ci state ascoltando, si sono collegati tutti e due sulla radio e si stanno mandando messaggi perché entrambi ascoltano Disco Radio in due posti diversi. Ma che cosa meravigliosa è la musica e la radio.
2: Disco Radio.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
6: E le bollette a sorpresa!
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
5: Lo vedo! È uno spazio a 5!
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
11: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
10: Scontata.
12: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
10: Più scontata.
13: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
18: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
19: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
20: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
19: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
21: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
24: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
23: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
24: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
25: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
0: Disco Radio. Sento che il mio cuore, ragazzi, esce fuori dal petto, che batte come una cassa e che lo fa con un tocco di classe. Tutto questo per dirvi: fidatevi dello zio Don Cash e allacciate le cinture di sicurezza. Vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica, quando eravamo giovani, 26 anni fa. Era il 2000, a Touch of Class. L'anagramma si legge ATC. Il mio cuore batte e allora My Heart Beats Like a Drum.
2: Rhythmic History.

0: Ocean House, anche il nostro amico Jubel in casa di Discoradio con lo zio Don Cash. Chi balla in questo momento si fa sentire. Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono Ricky da Cerrallambro.
0: Ciao Ricky da Cerrallambro, benvenuto con noi in studio. Anche a Cristian che balla dal centro di Milano, Francesca da Torino. Per tutti, Cristina Aguilera e Pitbull.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: amici, Tracy One, Axel e Bon su Disco Radio con lo zio Don. Siate buoni, usate il bon ton così per fare rime a caso. E allora, Disco Radio Lovers, buone donne.
1: Ciao, Roberto di Voghera.
0: Ciao Roby. Ciao Roby che balla da Voghera. I nostri instancabili amici sempre presenti. Ciao Gianmarco che invece balla dal centro di Torino. Quanti siete oggi a ballare con Disco Radio? Ditelo al 393-800-3000.
2: Disco Radio. Una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: È lunedì, è arrivato il tempo delle news. Diamo il buon pomeriggio alla redazione di Link.
3: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Odio i disabili, la motivazione che sarebbe alla base dell'aggressione da parte di uno studente dell'istituto alberghiero di Pinerolo, nel torinese, ai danni di un compagno disabile ustionato con la fiamma di un accendino. È accaduto nei bagni della scuola, la preside ha presentato denuncia ai carabinieri. Resta in carcere Zaccaria Muwib, il trapper baby gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne, considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Il lavoro Electrolux, l'azienda pronta a rivedere i 1450 licenziamenti con uscite volontarie incentivate, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese. Presente anche una delegazione da Solaro nel milanese. Sport ciclismo, si corre la Coppa Bernocchi, una quarantina di chilometri all'arrivo a Legnano. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. Io sono Giorgia Meloni, la Premier registra la sua voce all'Ufficio Europeo contro l'utilizzo di fake e per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Disco Radio Parma!
0: Si parte, si vola e si viaggia. E questa volta si vola e si viaggia con la pillolina di Rap and Drop, programma da ballare a squarciagola. 2019, due grandi che fanno una domanda a cui tutti risponderemo sì. Chi vuole essere milionario? Io. Chi lo domandava? Fabri Fibra insieme a Clementino. E allora Stenigalli a Milano e Napoli tutti insieme.
2: Party!

0: Pretty Trumpet alle Fairbairn e Alex con Chasing the Feeling chiudono le nostre quattro hit senza interruzione. Prima anche Guetta, Marie Coily Ray, Baby Don't Hurt Me, Woman, Peggy Gou e Star, e in apertura Chi vuole essere milionario, la pillolina di Rap and Drop. Insieme a Don Cash Ballone Donne, il 5 di ottobre, oramai 2026, sentiamo chi balla, senti qua.
1: Fabio da Sondrio.
0: Sondrio, ciao Fabio, ancora.
2: Che ricordo.
0: La musica.
3: Ciao Don.
0: Cos'è? Non so cosa è successo, un panico.
2: Che ricordo.
0: Che ricordi, la musica.
2: Figo. Tia da Cuneo.
0: Ciao Teo da Cuneo, ancora.
4: Vai Alessandro,
0: vai. Alessandro,
5: ciao Don, sono Enea, il camion Tauro.
0: Ciao Enea.
5: Ti mando questo messaggio per chiederti una gentilezza grande, per favore.
0: Se posso,
5: visto che ti ascolta,
0: sì.
5: C'è una mia amica, Chiara, che mi ha appena detto che si è appena specializzata, diciamo così, ha preso la specializzazione in neuropsichiatria infantile.
0: Ah, ma wow, complimenti.
5: Se per favore potresti fare tutti in bocca al lupo di questo mondo.
0: Ma auguri.
5: E così finalmente io ho trovato qualcuno che magari mi può anche curare. Ciao.
0: Beh,
5: grazie.
0: Intanto,
5: grazie, ciao.
0: Super auguri Chiara per la tua specializzazione in neuropsichiatria infantile. Sicuramente potrai curare tanti bambini e poi magari anche qualche adulto che però ha un piccolo bimbo dentro di sé, un piccolo Peter Pan che non cresce mai, che è quello che secondo me balla qui su Disco Radio.
6: Disco Radio.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Disco Radio.
0: Questo è il party. Il party tutti i pomeriggi dalle 15 alle 16, un'ora. Un'ora in cui si spinge con due DJ in console, Matteo Epis e Domunari. Un rapper al microfono, io, Don Cash e tutti voi. Voi che vi fate sentire al 393-800-3000.
9: Bella Don Cash, sono Robert.
0: Ciao Roby e benvenuto anche a te nel Health Party. Voliamo al 93 con le note di Glam.
6: Rhythmic History.

0: la saudade, la nostalgia dell'estate, la summertime sadness. Ricordi che c'è stata l'estate? Boom, qualche tempo fa c'è stata l'estate. Dice il mito che sia passata l'estate, anche se a me non credo sia venuto a trovarmi. Ma in ogni caso io lo vedo che qualcuno è venuto a trovarmi.
1: Chi?
0: Perché da Roma è arrivato lui, direttamente lì a Milano. Signor Marelli, lei mi è pronto?
1: Eccomi qua, Stivo.
0: E allora non mi resta che dirvi buon lunedì.
1: Grazie.
0: Buona inizio settimana.
1: Grazie.
0: Io da Roma restituisco la linea a Milano e ritorno a tenervi compagnia domani dalle 13 alle 16. Da Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: 4 in punto.
2: Disco Radio.
3: Ringraziamo per questo la capitale Roma, Don Cash, che mi ha tenuto compagnia fin qui. E adesso buon inizio settimana anche da parte mia. Sono Fabio Marelli, abbiamo 3 ore 3 tutti i giorni da qui fino a venerdì. Partiamo da

0: in Us. Robbie Williams e Miss Monique è la prima novità di questa settimana. Tra le 4 e le 7 è lunedì, lo so, serve un po' di carica, serve un po' di energia aggiuntiva e ve la diamo noi.
1: Giovanelli, sì, sul gettone che siamo, dai che è lunedì.
0: Vedi, dai che siamo in ritardo.
2: Dai che sei in ritardo, dai, un secondo e mezzo.
0: No, no, dai, siamo puntuali.
3: Comunque fare il fine settimana in Villa Marelli in Sardegna è...

0: Così la settimana, tanta roba, Free Your Mind, Prospect, Looney. Benvenuti su Disco Radio, sono Fabio Manelli, siamo al 5 di ottobre, è il momento adesso di far entrare il nostro jukebox di Rick Smith History con la monetina che andrà a finire dove? Votate, due grandi della musica dance, sarà difficilissimo scegliere A per preferire Rubber Miles di Children, oppure sentite qua, B, Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours. 393-800-3000, ancora A per votare il 95 Robert Miles, oppure B per preferire Gigi D'Agostino e L'Amour Toujours.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
17: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
19: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
7: Disco Radio. È stato un testa a testa fino alla fine,
1: Gigi,
7: eh?
1: Gigi tutta la vita,
5: eh. Robert Miles tutta la vita.
7: E chi vince? La spuntata all'ultimo colpo di Remy, Robert Miles.
2: Rhythmic History.

io non lo sapevo la cosa che sto per chiedervi, quindi potete chiedere a chi volete, anche a Google, ma soprattutto secondo me fate prima con l'intelligenza artificiale, per questo si chiama chi cerca trova. Allora attenzione, in palio la disco Radio Bag. Prendete il vostro cellulare, lo smartphone, se avete un iPhone guardate il retro vicino alle telecamere, se avete un Android vicino al microfono, da quelle parti c'è un piccolissimo cerchietto nero che non è un obiettivo, nemmeno il flash. Vi chiediamo a cosa serve quel pallino nero quando telefonate. Credo non lo sappia quasi nessuno, manco chi l'ha inventato secondo me. Chiedete all'intelligenza artificiale, a chi ne sa, chi volete, ma fate in fretta. Dice solo il o la più veloce 393 800 3000. Chi cerca trova, la disco Radio Bag.

0: sparano anche un sacco di cose. Qualcuno già lo sapeva, qualcuno no. Lo smartphone, se avete un iPhone sul retro, insomma vicino alle telecamere, per gli Android vicino al microfono, c'è questo piccolissimo cerchietto nero che non è un obiettivo, non è il flash. A cosa serve quel pallino nero quando si telefona con chi cerca trova? Tra poco vince qualcuno la disco radio bag. A cosa serve?
1: L'ombelico del mondo!
0: L'ombelico del mondo,
2: è quello che blocca lo schermo quando lo avviciniamo al viso per telefonare.
0: No, non è quello.
1: Non me lo dovevi fare questo, Marelli.
0: Invece sì, ve lo faccio e tra poco vi faccio vincere, non io, insomma, il la più veloce vince la disco radio bag. Occhio ai cellulari!
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione, l'attualità delle 4:30. Davanti a me, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Gianluca Soncin porta le sue scuse alla famiglia di Pamela Genini in apertura dell'udienza del processo in cui è imputato per omicidio aggravato della compagna, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Comprendo il peso delle mie azioni, ha detto, mi assumo le conseguenze. Resta in carcere il trapper Baby Gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne, considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Il lavoro Electrolux, l'azienda pronta a rivedere i 1450 licenziamenti con uscite volontarie incentivate, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese, presente anche una delegazione da Solaro nel milanese. La cronaca, tragedia sul lavoro a Valenza, un imprenditore di 73 anni è caduto dal tetto ed è morto, Giuseppe Rinaldi era impegnato nella pulizia delle grondaie. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A con due gare, Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine, mentre per il calcio Nations League questa sera Italia-Turchia. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
5: Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora in prevalenza asciutte tra Piemonte e Lombardia, seppur con nuvolosità irregolare presente al nord-ovest per l'arrivo di aria più umida, che porterà anche qualche debole precipitazione martedì sulle Alpi occidentali e una maggior nuvolosità proprio in Piemonte, ancora asciutto sul resto della pianura padana, con schiarite più ampie in Lombardia. Clima ancora piuttosto mite, seppur con massima in lieve diminuzione, valori intorno ai 24-25 gradi in pianura in città Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: E allora cosa serve quel buchino nero sui cellulari?
11: Sensore per non far cliccare nulla con l'orecchio.

0: Claudia Church con Shades of Blue su Disco Radio 16:46. Ma quanto mi diverto con voi. Questa scusa che facciamo Play the Game. Oggi con Chi Cerca Trova. Vi ho chiesto insomma di guardare se avete un iPhone oppure un Android vicino al microfono oppure sul retro vicino alle telecamere. C'è un piccolissimo cerchietto nero che non è un obiettivo né il flash. A cosa serve quel pallino nero quando telefonate?
1: Marelli, sì. Io cerco su Google, su perché Google. Tanto non vinco lo stesso.
0: Vabbè, non importa, basta trovare la soluzione e chiedere all'intelligenza artificiale. Ormai si chiede tutto.
2: Vinto quindi qualche cosa?
0: Guarda, tu no, ma andiamo dalla più veloce di voi al 393-800-3000. Un'afona Carlotta.
3: Ciao Fabio.
0: Come stai Carlotta?
3: Un po' di voce, ma tutto a posto.
0: Vi giuro che non sta facendo finta, è proprio questa la sua voce. Senti Carlotta, tu hai il marito che aveva vinto 2 anni fa la Disco Radio Bag e quindi lavora nel campo dell'informatica. Hai chiesto a lui e qual è la soluzione giusta? A cosa serve quel buchino?
3: Cancellazione rumore esterno.
0: Eccola! Cosa, me lo puoi ripetere?
3: Cancellazione rumore esterno, dai!
0: Sai che mi ricordi? Non so se girano questi video ogni tanto. La Canale, che aveva, insomma, una annunciatrice storica della Rai, aveva avuto il fiatone, era senza voce, praticamente aveva fatto un annuncio storico. Guarda, vallo a cercare, Carlotta.
3: Lo cerco. Mamma mia.
0: Senti Carlotta, tra l'altro mi hai detto prima che vi ho sposato io. In che senso?
3: Sì, nel senso che Davide, mio marito, 3 anni fa aveva già vinto una Disco Radio Bag. Sì. E quando ha partecipato al gioco nei saluti mi ha chiesto di sposarlo.
0: Vabbè, ragazzi, tanta roba.
3: Io rispondendo a momenti faccio un incidente, però ho risposto di sì.
0: Che meraviglia!
3: Perché ero emozionatissima, alla fine ci siamo sposati, abbiamo avuto una bambina che siamo in attesa di prendere all'asilo in
0: questo
3: momento.
0: Vabbè, fantastico! Allora doppia Disco Radio Bag a questo punto, meraviglia!
3: Grazie.
0: Senti Carlotta, se vuoi salutare chi vuoi a fil di voce fai pure!
3: Saluto tutti quelli che ci conoscono, le nostre famiglie, i colleghi, insomma tutti quelli che ci vogliono bene.
0: Vedi, ti è tornata anche la voce Carlotta, sei contenta? Un abbraccio!
3: Hai visto cosa fa la Disco Radio Bag?
0: Vedi, salutami tuo marito! Ciao Carlotta!
3: Grazie! Ciao, grazie, ciao, ciao.

0: Carucco. Anche Pepas sul disco radio, abbiamo scoperto a cosa serve quel cerchietto nero per insomma togliere i rumori del fondo, far sentire meglio la voce, più pulita, a chi insomma telefona, fa una telefonata.
1: Fabio, la risposta non è che è stata giusta.
0: Come no? Che senso?
1: Toglie rumori, cancella i rumori. Non è vero.
0: Gli attutisce, insomma, sottrae rumori di fondo. Adesso insomma.
2: Complotto, anche pomeriggio facciamo i complotti.
0: Ma che complotto?
3: Pensate, adesso cambia pure l'orario della disco Radio Bang per sviare i vari complottisti.
0: Ma figuriamoci,
4: Frate Marelli!
0: Sì!
4: Adesso sposi anche le persone.
0: In onda.
4: Hai degli orari per le confessioni?
0: No.
4: Devo venire a sfogarmi sotto i peccatucci.
0: Va bene, io la chiuderei qui.

0: comunicazione e fini commerciali. Sì. A breve aprirà il castello.
1: Ma che castello?
0: Il castello Marelli.
1: Ancora con
0: vi aspettiamo.
1: Villa Marelli. Basta, invece adesso apriamo l'ora del Tamarrissoli. Prima con calma, però è lunedì, abbiamo bisogno, insomma, piano piano di entrare. No, centriamo subito. Le 5 e 2 minuti, la nuova di Armin van Buuren.

quotazione altissima. Armin van Buuren e la Take Me Home, la novità delle 5 di questa nuova settimana, tra le 4 e le 7. Guardate che fuori di dire.

0: è il momento di tirar fuori, insomma, la parte migliore o peggiore, dipende dai punti di vista, perché
1: complottisti, sì, di Scoradio. Adesso c'è il Tamar History.
0: Sì, stiamo per gemellarci con i belli svegli del mattino e quindi andiamo a prendere, a sentire, a risentire, a riascoltare, perché se lo fosse perso e chi lo volesse riascoltare, il momento più tamaro del pomeriggio.
2: Quindi, belli, sì, spara la hit subito, Tamarra, che devo rompergli i timpani, ecco, a quello davanti in coda che mi sta rompendo le balle. Vai, che non si muove. Spara!
0: Va bene, se pensate di essere sufficientemente tamarri come loro, annunciatelo voi. 393 800 3000. Paura.

0: Sette dal Tamarristory. Allora, anche oggi è dura selezionare più tamarri tra voi.
1: Ehi, tu, di Cinisello, di Sesto San Giovanni, della Rozzano Bene, di Baggio, di Quarto Giaro. È il tuo momento. Ma c'è il Tamarristory!
0: Questo classismo, anche insomma, pure in Monte Napoleone, in altre zone, anche insomma, a Torino, non solo a Milano. Tutti aspettano il Tamarristory,
2: Lunedelli, dimmi che c'è Panozzo oggi, no, perché ho appena scoperto che mi hanno hackerato Instagram. Ho perso tutto.
0: Mamma mia,
2: sono abbastanza arrabbiato.
0: Per non dire altro, cos'hai cliccato? Arriva il Tamarristory se serve tra poco.
1: 1, 2, 3, Lunerristory!
0: Bene, chiamatelo come volete, ma è Tamarristory 393-800-3000. L'unico o l'unica più tamarra tra poco annuncia ufficialmente sulla sigla.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
8: Dunque vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
11: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
10: Scontata!
12: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
10: Più scontata!
13: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
14: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
17: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
16: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
18: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
16: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
19: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
20: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
19: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
20: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
19: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
0: Selezione accurata di tamarristi anche oggi, devo dire.
1: Panozzo, tamarristi, il gioco quant'è? Marelli.
0: L'abbiamo già fatto, in qualunque momento arriva.
22: Marelli!
0: Sì!
22: Metti tamarristi!

arrivato il momento di parlare di colazione, che non ha più orari. A Milano si fa tutto il giorno, in particolare dalle 8 alle 20 fino a domenica, qui in zona Disco Radio, tra l'altro nel quartiere Isola, che sta appunto qua dietro la nostra sede. Si potrà mangiare di tutto, soprattutto cose da colazione. E allora chiedo a voi le cose da colazione che mangiate o bevete anche del resto della giornata. Vale tutto, come sempre, 393 800 3000. Fatemi venire voglia di far colazione

0: siamo gemellati con i belli svegli, è giusto parlare della colazione del mattino fatta anche di pomeriggio. Nel quartiere Isola qua a Milano si possono assaggiare rivisitazioni di alcuni prodotti storici, un registro un po' più gastronomico. Tra poco ci entriamo, insomma, in questa cosa che si può assaggiare fino a domenica, la cosa da colazione che mangiate o bevete anche il resto della giornata. Vorrei sentire proprio qualcuno che ci ascolta, magari sempre anche di mattina, si rifà vivo nel pomeriggio e fa il bis, quello che mangiate a colazione, insomma, eh.
1: Quasi ogni pomeriggio, oh, dopo il lavoro, vedi? Tra le 5 e le 6, sì, una brioche piena di Nutella. Buona. Con un bel bicchiere di succo ai frutti rossi.
0: Oh.
1: Quasi sempre.
0: Bene, bene. È buona, com'è? È buona. 393-800-3000, cose da colazione che si mangiano adesso, dai.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Redazione adesso, link all'attualità delle 5:30, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Gianluca Soncina ha rivolto le sue scuse alla famiglia di Pamela Genini in apertura dell'udienza del processo in cui è imputato per omicidio aggravato della compagna uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Comprendo il peso delle mie azioni, ha detto, mi assumo le conseguenze. Resta in carcere Baby Gang, il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne, è considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Tragedia sul lavoro a Valenza, un imprenditore di 73 anni è caduto dal tetto ed è morto, Giuseppe Rinaldi, questo il nome, era impegnato nella pulizia delle grondaie. Venerdì 9 ottobre metro, tram e bus a Milano saranno a rischio, ATM ha confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale organizzato dalle sigle Alcobas e Confial, mezzi non garantiti dunque dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Basket, si chiude questa sera la seconda di Serie A con Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine, mentre per il calcio Nations League questa sera Italia-Turchia. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora. Are you ready?
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: La colazione non ha più orari.

0: state qui su Disco Radio. Please don't go. W a chiudere le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Abbiamo fatto le 6 meno un quarto, l'ora perfetta per fare colazione. Diciamo, questo è scemo. Sì, però non lo dico a caso, perché la colazione non ha più orario per gli italiani. La cerchiamo sempre, per altre ricerche, il 63% di chi ha tra i 18 e i 70 anni, quindi noi, consuma prodotti tipicamente associati alla colazione anche fuori dall'orario mattutino. Il 31,5 fa una vera e propria colazione in altri momenti della giornata, e a Milano, qui a Milano, si fa dalle 8 alle 20 qua dietro, fino a domenica, l'11 ottobre, si può fare in zona Isola, il quartiere più o meno il nostro. L'idea è semplice, si toglie alla colazione il vincolo dell'orario e si fa quando uno ne ha voglia. Il menù è stato ideato dallo chef Carlo Maria Ricci e rilegge alcuni prodotti storici di uno dei più noti marchi di merendine, con un tocco gastronomico, i puoi tarallucci con mousse al limone composta di fragole, i pancake con sciroppo d'acero e frutti rossi, sul fronte salato per chi preferisce pane in cassetta, campagnolo, uovo, pancetta, pomodoro, avocado, oppure pinza con pomodoro, stracciatella, burrata e basilico. Vedi? Gli è venuta fame, questo è il motivo. La cosa da colazione che mangiate o bevete anche nel resto della giornata, fatemi venire voglia di fare colazione alle 6 meno un quarto, vi prego. 393 800 3000, sentiamo.
1: Fabietto, sono Rosella.
0: Ciao Rosella.
1: Io ascolto Belli Svegli la mattina, nella mezz'oretta, 40 minuti che vado al lavoro,
0: e anche
1: e
0: adesso
1: poi ascolto te nel pomeriggio quando torno dal lavoro.
0: Brava.
1: Infatti l'altro giorno, quando tu avevi sostituito Fabrizio, era stata una piacevole sorpresa.
0: Che carina.
1: La colazione è la mia, è la classica che penso che fanno anche i bambini,
0: tipo?
1: O almeno che si faceva quando ero io piccolina.
0: Quale?
1: Pane, buono, marmellata. Però alla fine è ancora quella più buona.
0: Senti, ma te la fai anche adesso? Tipo un pane, burro, marmellata adesso alle 17:47 te lo fai?
2: Uè, Marelli, uè, a colazione se mangi la peperonata. Hai capito? Come Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Certo. Sì, ma adesso
2: tutte le mattine una bella peperonata,
0: capito, la fai
2: così ti dà tanta energia.
0: Sì.
2: Ciao Marelli.
0: Pure ora però.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: Riprendo la linea da Milano, tutti di nuovo collegati. Io comunque una bella peperonata con una micchetta di pane adesso, per 6-10, me la farei. Cose da colazione che mangiate fuori orario.

0: Be the One, Dua Lipa su Disco Radio, a chiudere l'ora della colazione. Tanto ormai gli italiani vogliono farla a qualunque ora del giorno, anche insomma fino alle 8 di sera a Milano. Cose che si mangiano di solito a colazione, che mangiate a quest'ora?
1: Pane, burro e marmellata a colazione, al mare, okay, con calma.
0: E ci sta adesso invece?
1: E da piccola, merenda, da piccola. Pane, burro e zucchero.
0: Sì,
1: ciao.
0: Sì. Ma adesso, grazie, però cose che mangiate adesso, adesso?
2: Un bel piatto di colecche con la panna, buonissime. Ciao Luigi, la San Mauro Torinese.
0: Cosa sono, tipo le frittelle con la panna a quest'ora? Ci sta, vedi?
3: Disco.
0: Va bene, insomma, è il momento della novità. Chiudo con Corrado che dice: Marelli, qualsiasi pasto senza vino e o birra è colazione per definizione. Non ci avevo pensato.

Fashion. Tra l'altro ha lanciato un contest, se conoscete qualche producer, qualche DJ, piace fare insomma i remix, proprio in concomitanza con il lancio di questo nuovo singolo, per i producer musicali mette in palio un computer come primo premio. Quindi diteglielo ai vostri amici, se conoscete qualcuno. C'è il contest di James Hype, magari porta a casa ovviamente un bel computer, ma sicuramente insomma la possibilità di farvi notare da un DJ producer britannico, qual è il calibro appunto di James Hype. Era la novità delle 6, sono Fabio Marelli, è l'ultima ora che abbiamo a disposizione di questo inizio settimana, tutta la settimana tra le 4 e le 7, tra poco vi faccio scegliere il prossimo Rhythmic History e come sempre la monetina ce l'ho qua in mano, no non ce l'ho, la trovo, la metto nel nostro jukebox, occhio tra poco scegliete voi.

fumava, meno male adesso non c'è più. Adesso il fumo artificiale. So easy, significa insomma questa roba qua. Toman, qualcosa di nuovo alle 6-6 minuti. Ma adesso è arrivato il momento di scegliere il prossimo Rhythmic History. Allora, monetina, monetina, ce l'ho, andiamo. Ah, per votare, scegliere Too Much of Heaven, F65 dal 2000. Scrivete A oppure, altra monetina, B per scegliere preferire gli anni 90, 95 con Franco, Moiraghi e Feel My Body, 393 800 3000, A o B?

0: Incredibile!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
3: E le bollette a sorpresa!
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
2: Lo vedo! È uno spazio a 5!
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
13: Disco Radio. Beh, con il 75% la maggioranza ha deciso,
14: Marelli, ma che fai? Ci stai pensando?
13: Non vi sgolate. Eiffel 65.

che si fa? Prende piede un fenomeno, quello delle crociere residenziali. Attenzione, non è una crociera di 10-15 giorni, no, è una nuova forma di viaggio in cui si acquista o si affitta un'abitazione per lunghi, lunghissimi periodi su una nave per vivere stabilmente proprio lì. Uno magari si fa dare lo smart working e lavora in quella maniera, e per crociere di questo tipo si può vivere stabilmente con i propri animali, ti porti cane e gatto. Voi, contro lo stress da lavoro, attenzione bene, che fate?

0: adeguati bei consigli arrivano dai nostri ascoltatori. Contro lo stress da lavoro arrivano le crociere residenziali per lunghi periodi sul mare. Si possono portare pure cani e gatti. I vostri consigli contro lo stress da lavoro da lunedì.
1: Ciao, sentiamo. Ragazzi.
0: Ciao.
1: Io lo stress da lavoro lo combatto non andando al lavoro. Ciao da Michele.
0: Sei fortunato. Sera ha scritto: io pratico yoga e coccolo le gatte. Vedi? Ha senso quello di cui parleremo tra poco.
2: Trekking in montagna, camminare in montagna, tutti in montagna.
0: Tutto in montagna. E voi contro lo stress da lavoro che fate?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Link, l'attualità delle 6:30 davanti a me, c'è Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Partiamo con la cronaca da Torino. Muore a 36 anni dopo il trapianto di cuore alle Molinette. Aperta un'inchiesta, i familiari chiedono che venga verificato se il cuore trapiantato fosse nelle condizioni idonee e se vi siano stati negligenza o errori nelle cure. Gianluca Soncini ha rivolto le sue scuse alla famiglia di Pamela Giannini in apertura dell'udienza del processo in cui è imputato per omicidio aggravato della compagna, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Comprendo il peso delle mie azioni, ha detto, mi assumo le conseguenze. Cambiamo argomento. Venerdì 9 ottobre metro, tram e bus a Milano saranno a rischio. ATM ha confermato lo sciopero organizzato da Alcobas e Confial, mezzi non garantiti dalle 8:45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio. Il murale dedicato a Franco Baresi, Luca Street Art, ci riprova. Il ritratto vandalizzato del capitano rossonero verrà ridipinto sabato 10 ottobre a Casa Milan. Basket, si chiude questa sera la seconda di Serie A con Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine, mentre per il calcio Nations League, sempre questa sera Italia-Turchia. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme, sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14, ragazzi, vi aspetto.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Contro lo stress da lavoro, signori!

0: La vita moderna, arrivano le crociere. È un fenomeno che sta prendendo piede, forse perché siamo tanto stressati, non lo so. Le crociere residenziali, uno piglia e va a fare lo smartphone per lunghi periodi, non una crociera di 7-15 giorni. Nuova forma di viaggio che insomma permette di acquistare o affittare un'abitazione appunto per periodi molto lunghi su una nave per vivere stabilmente lì. Uno si fa dare lo smartphone working e lavora proprio in questa maniera. Per crociere di questo tipo, per vivere stabilmente, tra virgolette, ci si può portare dietro gli animali. La compagnia statunitense Fable Voyages è la prima a intervenire su questo, che era un limite insomma delle crociere residenziali, cioè la difficoltà di portare con sé animali domestici per una insomma soggiorno molto lungo. Hanno lanciato Pets on Board, si vive stabilmente a bordo insieme a cani e gatti, interagendoli nella vita della nave, con regole però precise. Ogni alloggio può ospitare fino a due animali domestici. La nave è dotata di aree pet friendly dedicate agli spazi e poi ovviamente aperto per le passeggiate con i cani. Chi ha un cane, alzi la mano, lo può portare a Meda, perché insomma ci siamo, il 18 ottobre si avvicina. Non c'è solo la mezza maratona, la 20, la 10, ma c'è anche la 5 da correre con i cani, proprio una corsa pensata per voi, la Urban Race, insieme a me Disco Radio. Vi aspetto, iscrivetevi, sportitude.it, la sezione appunto è quella di Urban Race Meda, venite con i vostri cagnolini. Un bel modo per superare lo stress da lavoro qual è? Sentiamo.
1: Francesco da Milano.
0: Ciao Francesco.
1: Scusa, Fiatone, ma ho appena finito di fare ciclette. Questo è il mio metodo contro lo stress.
0: Ah, ok.
1: Ciao, ciao.
0: Funziona, devo dire, grande. Bene.
2: Contro il lagario del
0: vita
2: stress
0: moderna.
2: Lavorativo.
0: Sì, che fai?
2: Io non bevo Cinar.
0: Ah, ok, qua la pubblicità.
2: Ma uso la moto.
0: La moto.
2: Io vado e torno dal lavoro in moto.
0: Oh, bello.
2: E una volta che io salgo in moto e abbasso la visiera del casco
0: e via, basta,
2: non ce n'è per nessuno.
0: Brava.
2: Io basta, stacco dall'ufficio, stacco i pensieri,
0: è tutto e non ce n'è per nessuno.

0: Selena Gomez, Marshmallow, su Disco Radio era Worse. Non tutti sono favorevoli alle crociere residenziali in cui ti puoi portare dietro cani e gatti per diversi motivi. Uno in particolare.
1: Ma vorrei proprio vedere se sono rilassanti. Ti trovi un mare forza 7, forza 8, povero gatto, povero cane,
0: è
1: povera
0: vero,
1: persona. Altro che
0: vero,
1: rilassante.
0: È vero, è vero.
1: Vuoi rilassarti, vai a ballare, vai a far ginnastica,
0: brava,
1: ma qualsiasi cosa, vai in montagna come hanno già detto.
0: Bello.
1: Tutto serve. Tutto. L'importante è farlo.
0: È giusto, soprattutto quello.
2: Marelli, per far passare lo stress da lavoro, vi invito tutti a pecorare. In Alta Valfidone.
0: Sì, perché?
2: E domenica 18 ottobre c'è la sagra del tartufo nero.
0: Ah, bene, guarda, inizia a mandarcene uno qua, così assaggiamo, sentiamo come.
3: Corsi di ballo, andare a ballare e tante tante corsette sul naviglio.
0: Ti rilassi.
3: Oppure le corsette sponsorizzate da Disco Radio,
0: giusto,
3: le più belle.
0: Bravo, Medaglia Urban Race, la prossima anche coi cani. Un assaggio della musica del Soul Set, questa, vi aspetto stasera alle 10.

0: Costner, siete pronti a fare il resto della serata? Bisogna essere pronti a farla con...
1: Mi dai un cucchiaio, per favore?
0: No, no, no, no, no, stai fermo lì. Ha visto il mio burro d'arachidi?
1: Sì, guarda, quello che tu fai col burro d'arachidi io lo faccio con la Nutella. Cioè, prendo un cucchiaio
0: e... uguale, è la stessa cosa. No, cucchiaio, cucchiaino.
1: Ah, io lo faccio con cucchiaio.
0: Tutto molto bene, allora. Avete capito? Siete in buone mani.
1: Le 7 e un minuto. Una nuova brillante spumeggiante settimana. No, sì. Settimana.
0: Ah,
1: vabbè, scusa.
0: Dalla settimana.
1: Tu sei quello che dice sempre: nuova settimana, nuovo mese.
0: Io nuovo dico sta roba.
1: Certo, sì, sempre.
0: Ma che noia.
1: Sei lì che, infatti,
0: basta,
1: che noia.
0: Ditemelo però.
1: Nuova settimana, nuovo capitolo, nuova stagione.
0: Ma no, ma nuovo capitolo, tua nonna lo diceva.
1: Chiudiamo questo, chiudiamo quest'altro. Sì. Amici, apriamo una nuova settimana insieme con il nuovo di David Guetta.
0: Apriamola.
1: Non la apriamo.
0: È quasi finita la settimana.
1: Come? Già settimana. Quindi no. Posso andare al mare?
0: Ciao.
1: Torno al mare.

Allora io resto fedele alla versione originale del 1979 della Delegation, però è sempre un piacere riascoltare David Guetta, che ci permette anche di ricordare quella hit del passato. You and I, Me and You, novità qui su Disco Radio, e abbiamo tre ore per stare insieme. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire.

0: B insieme ad Easy Bisou, c'era Careful su Disco Radio. Oh, tra un attimo torna alla storia del ritmo. Una di quelle che faceva I like to move it, move it, I like to move it, move it.
1: Allora, c'è il messaggio di Christian che in realtà è indirizzato a chi?
2: E alla futura moglie Martina, okay, che lo ama.
1: Sì.
2: Nonostante lui passi le serate a giocare al PC con gli amici. Ah. Questa poesia è per Martina. È lei la mia futura mogliettina. Martina è adorabile e mi ama, anche se la sera lei mi sgama a giocare al PC con il mio amico. O meglio, questo è quello che io le dico.
3: Cosa facciamo? Insinuiamo.
2: Ha sempre il mal di schiena la vecchietta. Gira sempre con la sua sciarpetta.
3: Certo.
2: Lei la mia woman, io il suo man. Mi spalmo su di lei, sono Voltaren.
3: C'è? Oh, molto bello.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.

0: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
1: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
0: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
0: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze.
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: Discoradio. Le 19.15 di questo lunedì sera su Discoradio ci sono io, Alessia Roisi. Poi alle 21 vi aspetto qui per farvi ascoltare la migliore dance storica. Come I Like to Move It. Lui è Real to Real. Rhythmic.

nostra musica, Axel e Bon, Whatever Turns You On. Musica che vi ricordo vi accompagna anche in casa, cioè voi magari state rientrando proprio in questi minuti, volete continuare ad ascoltarci mentre preparate la cena, ci trovate al canale 8858 di Sky, o basta dire al vostro smart speaker: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Afrojack, sia i da Bigetta Away Tonight. Voi direte cosa c'è di più bello che riposarsi magari durante un periodo di festa? In Cina no. In Cina organizzano per esempio delle piccole olimpiadi che potrebbero tornarci utili anche in Italia. Tra poco vi racconterò perché.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo raccontati dal nostro Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Muore a 36 anni dopo il trapianto di cuore alle Molinette di Torino. Aperta un'inchiesta, i familiari chiedono che venga verificato se il cuore trapiantato fosse nelle condizioni idonee e se vi siano stati negligenza o errori nelle cure. Blitz antidroga tra Monza e Bologna, sequestrati 250 kg di cocaina, tre le persone arrestate dopo un pedinamento da Varedo a Cesano Maderno, sequestrati anche 12 kg di hashish e 35.000 euro in contanti. Electrolux ritira i licenziamenti, solo esodi volontari, usciranno 600 impiegati e 650 operai, Solaro accoglie con soddisfazione le notizie arrivate da Roma. Venerdì 9 ottobre metro, tram e bus a Milano saranno a rischio. ATM ha confermato infatti lo sciopero organizzato da Alcobas e Confial, mezzi non garantiti dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio. Basket, questa sera si chiude la seconda di Serie A con due gare, Verona Olimpia Milano e Cantù Udine, poi per il calcio Nations League, sempre questa sera Italia-Turchia. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Come abbiamo sentito, è una situazione, quella internazionale, che continua a essere fragile, difficile, pericolosa. E anche per le sue ricadute, la gran parte dei problemi economici, non diciamo che cioè, non c'erano problemi economici prima delle guerre, però sicuramente le due guerre l'hanno peggiorati, tutti i nostri fattori economici, diciamo. Ed è ovvio e inevitabile che sia così per il clima difficile, per la necessità di spese e di difesa e di riarmo, perché ci sono gli effetti della chiusura, ad esempio rispetto al petrolio e al gas russo prima, e poi quello che è successo con Hormuz e con la guerra di Gaza stessa. Inevitabile che ci siano tutti questi effetti, è inevitabile che si stia attenti a tutto quello che succede a questo punto sui vari versanti di crisi internazionale. Ed è questo il problema di fondo, che ogni giorno noi ci troviamo di fronte a notizie inquietanti di guerra e puntualmente poi a distanza di poco tempo arrivano le ricadute sulla nostra vita attraverso l'inflazione, attraverso il prezzo della benzina, attraverso la bolletta della luce e del gas. È questa la situazione che ci è dato di vivere ed è inutile dirsi cosa fa il governo, cosa fa l'opposizione. Intanto sarebbe chiaro per tutti se ognuno esprimesse le proprie posizioni sulle guerre. E poi gli effetti sono un'altra cosa. Rispetto a questi stiamo tutti insieme e anzi, più si sta uniti nell'ambito dell'Unione Europea e più si può fronteggiare una crisi che da soli non sapremmo vivere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Musica senza interruzione, ne suoniamo quattro, tra un attimo Elton John, Marrakesh, subito

0: Do what you like, c'erano i French Affair a chiudere il nostro Frandisco to Disco. Allora, parliamo di una cosa, so che molti di voi magari ci ascoltano dalle campagne o hanno semplicemente un pezzo di terreno. Conoscete la popilia giapponica? È questo coleottero esotico invasivo che ha appunto invaso le nostre campagne in questi mesi, in questi anni, diciamo la verità, e soprattutto si è nutrito di, si nutre di foglie, di fiori, di frutti, fa un danno pazzesco. E tra i consigli degli esperti che leggevo qualche tempo fa c'era quello di raccoglierle, impresa non facile, ma nemmeno impossibile. E perché ci penso proprio ora? Volevo fare un parallelo con la notizia che stavo leggendo, che hanno combinato robe che hanno combinato in Cina. Allora, dovete sapere che in Cina in questi giorni si celebra la Golden Week, che è la settimana di vacanza più attesa dai cinesi, dove c'è chi sceglie di visitare monumenti, attrazioni turistiche e chi invece si mette a caccia di bruchi. Siamo al Beijing Wildlife Park, dove ai visitatori è stato chiesto di dare le caccia alle larve di un insetto invasivo che si chiama Fall Webworm, ribattezzato dal parco il mostro mangia foreste. È un insetto particolarmente dannoso, anche questo capace di attaccare oltre 300 specie di piante, comprese colture, alberi da frutta, vi ricorda qualcosa? Ecco, i partecipanti armati di guanti, sono stati più di 2000, hanno raccolto 310.000 bruchi per un peso complessivo di 48 kg. Naturalmente c'erano anche dei premi, per esempio chi ne raccoglieva di più poteva portarsi a casa decine di biglietti d'ingresso al parco. Insomma, una vacanza decisamente insolita, ma molto, diciamo, in mezzo, immersi nella natura. E adesso la domanda è: quando è che la organizziamo qui da noi?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: 19.51 nel lunedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Subito torna Peggy Gou, Era Star con Human.

Allora, quando una critica è costruttiva, io la accetto. Allora, mi fanno notare che la popilia non è giapponica, come ho detto io, ma è japonica. È un epiteto latino come Juventus e non Juventus. Io avrei detto Juventus. Le altre un minuto. La popiglia japonica, grazie, grazie, sono felice. Allora, alle 8 e un minuto l'abbiamo già detto che è lunedì sera pure, che c'è il nuovo di Robbie Williams? No, novità insieme a Mix Monique, questa è Beauty in Us.

tour in queste settimane ed è anche su Disco Radio con questa novità che si chiama Beauty in Us. Ovviamente sto parlando di Robbie Williams insieme a Miss Monique. Abbiamo un'altra ora per ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa che arriva dal 2019, Mathieu Kos, Aloy Black, Never Growing Up.

0: The Bowser. Magnetic su Disco Radio. Oh, tra un attimo, come ogni ora, tornerà anche una di quelle che ci ha fatto ballare negli anni 90. Stan per tornare in Run DMC. Disco Radio Party Set. Yeah. This is
1: Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante. Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23. Su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
11: mserramenti.it.
13: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
19: Disco Radio.
0: Anche stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare un'ora di dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come It's Like That, Run DMC e Jason Nevins.
19: Rhythmic History. Check this out.

Base Persuades. Lei è Miley su Disco Radio. Questo è il ritmo della tua città. Ancora buon lunedì sera da me. Sono Alessio Roisi. Vi accompagno fino alle 22 con le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. E voi, vi ricordo, se volete potete seguirci anche sui social. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. C'è le

0: Rina, che arrivano da Palermo insieme ad Alexandra Stan, We Are Free, e chissà, magari proprio a Palermo, il posto dove si mangia o dove avete mangiato il pesce più fresco della vostra vita. Rispondete a questa domanda: dove avete mangiato il pesce più fresco, più buono? Al 393 800 3000. Tra poco scopriamo se quella leggenda metropolitana che dice che è Milano la città dove si mangia il pesce più buono e più fresco è vera. Intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Con noi c'è Francesco Di Bruno in redazione, ci racconta gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. 5 anni dopo i primi annunci arriva il permesso di costruire per la nuova moschea di Torino. Il comune ha rilasciato il titolo edilizio necessario al recupero dell'ex fonderia Nebbiolo. Ora resta da completare il progetto esecutivo e non è ancora stata fissata una data precisa per l'apertura del cantiere. Muore a 36 anni dopo il trapianto di cuore alle Morinette di Torino. Aperta un'inchiesta, i familiari chiedono che venga verificato se il cuore trapiantato fosse nelle condizioni idonee o se vi siano stati negligenza o errori nelle cure. Electrolux ritira i licenziamenti, solo esodi volontari, usciranno 600 impiegati e 650 operai. Solaro raccoglie con soddisfazione le notizie arrivate da Roma. Venerdì 9 ottobre metro, tram e bus a Milano saranno a rischio. ATM ha confermato lo sciopero organizzato da Alcobas e Confial. Mezzi non garantiti come di consueto dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio. Lo sport, partiamo dal basket. Si chiude stasera la seconda di Serie A con Verona, Olimpia Milano e Cantù Udine. E poi calcio, Nations League, sempre questa sera Italia-Turchia. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni ancora in prevalenza asciutte tra Piemonte e Lombardia, seppur con nuvolosità irregolare presente al nord-ovest per l'arrivo di aria più umida che porterà anche qualche debole precipitazione martedì sulle Alpi occidentali e una maggior nuvolosità proprio in Piemonte, ancora asciutto sul resto della pianura padana con schiarite più ampie in Lombardia. Clima ancora piuttosto mite, seppur con massima in lieve diminuzione, valori intorno ai 24-25 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Le 20.32 nel lunedì sera di Disco Radio. Torna la musica, tornano i BTS adesso. Questa è Dynamite.

0: Danzeteria c'era Madonna. Chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Ma quindi il pesce più buono e fresco dov'è che l'avete mangiato? Mi state scrivendo al 393 800 3000. Erika da Torino, per esempio, il pesce più fresco l'ha mangiato indubbiamente su nel Gargano. Dice: mai mangiato un pesce più buono di così. No, perché chi vive a Milano avrà sentito più volte quella leggenda secondo la quale il pesce più fresco d'Italia si mangia proprio nel capoluogo lombardo. Voi direte: com'è possibile? È una di quelle storie che si raccontano al bar, perché Milano sarà pure lontana dal mare, però un fondo di verità in questa cosa c'è, perché è diventata uno dei principali snodi italiani del pesce fresco. E il motivo è molto semplice: qui funziona una macchina logistica impressionante. Cioè, mentre noi la notte dormiamo tra le 2 e le 3 del mattino, al mercato ittico di Milano arrivano camion refrigerati da Sicilia, Puglia, Francia, Olanda, Danimarca. Alcuni pesci arrivano anche in aereo a Malpensa addirittura. Poche ore dopo possono essere già nelle cucine dei ristoranti, poche ore dopo essere pescati. Allora, qual è il segreto? Non è necessariamente la distanza dal mare, ma è quanto velocemente viaggia il pesce e soprattutto come viene conservato. La catena del freddo, ovviamente, lo sappiamo, rallenta il deterioramento, permette di mantenere il prodotto nelle condizioni corrette. Ovviamente ben refrigerato non significa automaticamente appena pescato, no? Così tanto per mettere i puntini sulle i. E poi ci sono i controlli veterinari, la tracciabilità, le celle frigorifere, l'igiene, tutta una serie di verifiche che seguono il pesce fino alla distribuzione. Insomma, forse quella leggenda milanese del fatto che in città c'è il pesce più fresco d'Italia non sembra essere così assurda. Al Milano non ci sarà il mare, ma c'è questa filiera capace di far arrivare il mare in tavola molto molto velocemente.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Le 20.47, tra poco inizia la festa, il disco Radio Party, ma prima ci sono Swedish House Mafia e Licky Lee. Questa è Happiness.

I Cromio, Night by Night. E visto che tra poco inizia la festa, non dimenticate che ci potete ascoltare anche da casa sul vostro smart speaker. Basta dire Alexa, apri Disco Radio.

0: Guetta insieme a Daycon con Sexy Chick. Oh, so che tra voi ci sono tanti ascoltatori ovviamente, ma c'è anche Roby da Correzzana che in questo momento ci ascolta insieme al figlio Jacopo. Grandi amanti della dance storica, e allora per voi sta arrivando la festa di Disco Radio. Inizia il Disco Radio Party. Sai cosa ci vorrebbe? Un'ora di dance anni 90. E noi ce l'abbiamo, perché su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic Easter Extended Version, 60 minuti di dance anni 90, e non solo, ci saranno anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Ci sono io, Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio che inizierà anche con una chicca. Tra poco Boris Dluglosh con Keep Pushing, riascolteremo Roby Rossini con Tanz Bambolina nel remix di Preziose Marvin, prima Alcazar.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: volatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
10: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessio Roisi, vi aspetto alle 19 su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. La prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo alle hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Ci state? Ovviamente un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica alle 5 del mattino. Tra un attimo La Fortezza con To The Night, balleremo con Redneck, Cotton Eye Joe e poi Anticappella con Everyday. Un salto nel 97 con Gala, Coming To My Life, prima però c'è Found Love di Double D.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: una di quelle artiste che non può mancare all'interno del Riffin' Keister Extended Version. Ovviamente sto parlando di Gala. Anno 97 con Coming to My Life. Tra un attimo, Mimmo Merelli.
1: Rhythmic History.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: A metà del nostro viaggio arriva quel momento in cui divento curioso di sapere chi siete all'ascolto del Riffing Easter Extended Version, e allora fatevi avanti. 393 800 3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, poi se volete potete anche taggarci nelle vostre storie su Instagram, Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Loisi e tra un attimo dal 94 vi faccio riascoltare anche una chicca, Cicchetere della Cicchetere Band, torneranno gli Snap con The Power e poi Florfilla, il progetto del DJ Cerla con Hunting Number 3. Prima Mimmo Merelli.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Alla console.

0: Era uno dei progetti dietro il quale si nascondeva il DJ Cerla. Era Floor Filla con Anthem Number 3 su Disco Radio. Tra un attimo torna anche Fargetta con Music.
1: Rhythmic History.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: Ma un saluto a Lorena da Piacenza che non si perde una puntata del Rhythmic History Extended Version. Benvenuta anche a te su Disco Radio. Io sono Alessia Roisi. Tra un attimo Muni con Dav ritorna a Fargetta insieme ad Amari Smith dal 92.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: un grande classico che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Easy, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21 qui su Disco Radio e in replica al mattino prima dei belli svegli alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Grazie Ale, adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is so sad.
3: Continuiamo il Disco Radio Party adesso con House Deep Funk fino alle 11 insieme a me. Lunedì 5 ottobre iniziamo la settimana di Soul Set in questo orario 22-23. Sono Fabio Marelli, poi arriveranno Matteo e Pista Dumonari a fare il resto della serata. Sono in mezzo a tutti questi maschioni dopo Alessio Luisi con l'Extended Version del Rhythmic History prima del Party Set. Soul Set con James Poole, la prima di questa sera. Iniziamo la settimana da Golden Sense.

0: Deep Down. Si chiude così il primo blocco del Soul Set di questo lunedì sera. This is Soul Set. C'erano anche Sonny Foderà, Becky Hill, Say Something, Mr. Props, Waves dal 2014, il suo remix Robin Schulz, Carlita con Solar Skin, abbiamo aperto la Golden Sands e James Poole.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è, oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche la Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it. This
0: is Soul Set. Bella serata su Disco Radio con il Disco Radio Party e il Soul Set. 10:11 di sera anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, digitale, in streaming, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela magari attraverso il vostro televisore. Potete continuare ad ascoltarci così. C'è anche Hervey, Hesitate.

0: Robin Thicke, Pharrell Williams, il remix di Musi dal 2013, Blurred Lines. This is Sosa. Anche Music Sounds con Fastboy, DJ Goggia, Michiko, Maria with Lost Dancing, Fred Again, The Blessed Madonna, Hervey con Hesitate. Abbiamo aperto così. E adesso apriamo la seconda parte del Soul Set. Siete pronti?
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: La serata del Disco Radio Party di questo lunedì sera con il Soul Set adesso fino alle 11, poi Party 7, Matteo e Pista Dumunari. Fin qui, gran bella musica, e allora continuiamo alla grande con You Girl, French Montana e David Guetta, Aida Martin, c'è Shine.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: Whisper, Joel Curry, remix di Unfazed. Siamo arrivati quasi in fondo al Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Praticamente un quarto d'ora con Could You Be Loved, Bob Marley, The Wailers, il remix di Jobby con John Summit, Don't Believe It, Cola e Camel Fat, The Brook, You Got French Montana e Shine. Pronti per le ultime? This is Soul Set. Tutto ad un fiato, non ci fermiamo più e poi party set. Ancora Soul Set con St. Jacobs, Ezra Harry, la prossima è I Don't Mind.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

Would I Lie to You di Charles and Eddie, di Jay Rebel, Lie to You, completa il Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Grazie a tutti, domani sera di nuovo 22-23 con House Deep Funky. Prima vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis e Domunari. A domani.

0: ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
2: mserramenti.it.
4: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Disco Radio Party.
7: Welcome to the party.
8: Come on.
7: To the party.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Cari picche!

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop.

0: infatti la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Atila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Welcome to-

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.